Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

per risparmiare parole che si sciolgono al sole e alla terra il sale. Scivolo su rime facili, cado nel banale.

guarda come mi diverto bella lì. Ne fa il nome, sono polleggiato mentre guardo il film. Col flash incorporato, che sia ciocco, che sia nero, scanco pure.

blu come la nota, nota dentro il blu dell'acqua con le onde, blu come le Ritz la lunga, suona le trombe, ne faccio su e ancora su per ore e ore e ore, blu come lo schermo del campionatore, schiaccio il bottone, pronti via con il programma per andare in dopa, la base parte come un treno con il dipinto sopra, alza il volume e stai bene tu. Ci sono tutti i colori del mondo, per lo sfondo ci può solo il blu. E se gradisci, se preferisci, come suona sangue misto tipo tu capisci. Sopra il beat, caccio la mia rima e c'è qualcosa in più.

0: Vi abbiamo offerto un brevissimo esempio di quello che sarà un viaggio senza precedenti nelle ideali regioni della...
1: Grazie, Tommy,

Sì, pronto. Sì. Vai, sacchetto.

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

0: Emma Nolde.
1: Britannica, Britannica, Britpop, Britpop, Showgazer, Showgazer, Dream Pop, Dream Pop, Manchester, Manchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Questa è Io a che no uta. Canta Claudio Villa. Non vi preoccupate, siete sempre all'ascolto di Radio Start.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

good?

Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

much more.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Ciao a tutti Rettili e Carlo, parte come ogni sabato alle ore 12.30 Radio Linux, questo programma particolare che vi informa di tutto ciò che riguarda il sistema operativo Linux e poi ovviamente di open source e free software, in poche parole l'alternativa libera ai sistemi operativi proprietari trovate sui vostri PC, un mondo libero e informatico dal punto di vista proprio diciamo così tecnico del termine. E allora sapete bene che questo programma parla di distribuzione Linux e tra l'altro ha una sua versione video che trovate appunto su YouTube, quindi basta cercare Radio Linux e mettere a fianco la relativa data, oppure anche su pirtube.1 che fa parte appunto del Fediverso, anche lì sono presenti i nostri video. Ovviamente c'è una versione podcast che poi troverete sul sito della web radio radiostar.it, c'è la replica del lunedì mattina alle ore 10.30, le notizie passano sul sito, sulla pagina di Facebook di Radio Start e noi dal punto di vista diciamo di quello che facciamo possiamo essere seguiti sia su Mastodon.1 e poi anche su Livello Segreto. Parlando di distribuzioni Linux, che poi sono così tante proprio per questo motivo, perché cercano di affronteggiare tutte le necessità hardware che possiamo avere, da coloro che hanno i computer più nuovi a quelli più vecchi, parlando di distribuzioni, questa settimana c'è stato il ritorno di una distribuzione per molti celebre che si chiama Peppermint OS. Peppermint OS è una distribuzione che trovate a peppermintos.com, distribuzione molto leggera e molto particolare ed ha, che ha una storia dietro un po', diciamo così, strana, nel senso che è una distribuzione che inizialmente partiva da Ubuntu per poi trasformarsi piano piano dopo la scomparsa di colui che aveva ideato il progetto Peppermint OS e trasformarsi in una distro molto legata ovviamente alla comunità che regge questa distribuzione, distribuzione che appunto deriva dal mondo Debian in questo caso, Debian 13, e anche dalla Day One, che sarebbe un fork di Debian che non utilizza systemd. In certi casi anche abbastanza, diciamo, effettivamente, ecco, diciamo una parola giusta, più veloce rispetto alla versione Debian. E in realtà questo porta quindi a un duplice lavoro, anche perché le basi, come ho detto prima, sono diverse e esistono quindi diverse ISO. Se volete una distribuzione diciamo derivata e abbastanza aderente a ciò che riguarda proprio il funzionamento della Debian, sicuramente Peppermint OS versione Debian, Trixie per essere più precisi, è l'ideale. Altrimenti c'è la versione Day One. E io ho provato ambedue le versioni, se qualcuno si vuole andare a vedere la procedura di installazione basta che può vedere appunto su Radio Linux il canale YouTube e su Peertube.1 la versione video. Comunque l'installer è quello creato dal team di Peppermint OS, si chiama appunto Peppermint Installer. Ovviamente potete scaricare ambedue le versioni, sia quella derivata da Debian e quella derivata da Day One, che ha il nome Excalibur, però diciamo che è sempre una derivata appunto Day One, e c'è il software che potete tranquillamente utilizzare che si chiama Etcher, che vi fa creare la pennetta USB e quindi riavviare il vostro PC, quindi per effettuare l'installazione. Ovviamente quando parte l'installazione dovete scegliere la relativa lingua e il relativo fuso orario, la relativa tastiera e poi cosa fare appunto del vostro hard disk. Io, avendo provato ambedue le versioni di questa distribuzione, vi consiglio ovviamente che se dovete fare l'installazione di Peppermint OS utilizzate un solo disco senza fare relative partizioni. E qui c'è anche una differenza fra una versione tipica, quella della Debian, che basta andare avanti e fare la ristallazione, e con invece la parte che è derivata dal mondo Dewan, che non utilizza systemd come init di partenza, ma utilizza appunto runit, openrc e punto sinixit core. Quindi sono dei termini tecnici che vanno proprio a cambiare il funzionamento della stessa distribuzione. E quindi avrete degli effetti diversi. Di solito l'effetto immediato e più logico che si vede è il fatto che la distribuzione con base Dewan va più forte, più veloce della Debian e utilizza tra l'altro meglio le risorse. Il problema di questa versione è purtroppo che io ho provato tutte e due le installazioni, e mentre con l'installazione della Peppermint OS con base Debian, naturalmente l'installazione va a termine, quindi avrete al riavvio la stessa Peppermint, la stessa distribuzione molto particolare. Nella versione invece Dewan la procedura si blocca, o meglio termina, ma al riavvio non viene mostrato nessun sistema operativo sul relativo portatile. Ci sono tante caratteristiche di questa distribuzione che la rendono interessante, la presenza di come ambiente desktop Xfce nella sua versione 4.20 e poi ovviamente la presenza di software particolare che vi verrà mostrato proprio all'avvio della stessa distribuzione, che potete installare tranquillamente. Prima di tutto, per esempio, ci sono diversi browser che potete installare ovviamente oltre a Firefox, fra cui per esempio Brave o anche Tor Browser oppure Qt Browser oppure per esempio Falcon. E poi ci sono altri software che riguardano per esempio il mondo del multimedia, basta cliccare su di questi e si verificherà la relativa installazione. Come browser di default viene scelto LibreWolf, che è una versione più leggera e completamente libera da qualunque telemetria rispetto a Firefox, è un browser che ha diciamo un grande successo fra varie distribuzioni. Per esempio Ufficio Zero, che è una distribuzione italiana molto nota, utilizza LibreWolf. E poi come file manager abbiamo appunto Tuner, che viene utilizzato moltissimo anche a distribuzioni derivate sia dal mondo Debian che sia dal mondo Ubuntu, e che in questa sua ultima versione effettivamente è molto funzionale, risolve un bel po' di problemi rispetto alle versioni precedenti. Poi ci sono altri software particolari, come per esempio Gparted, che è un software che viene utilizzato per fare le partizioni nell'ambito dello stesso hard disk, e poi Synaptic, che è il tipico gestore dei pacchetti con chi vi consente di poter installare qualunque tipo di software. Tra l'altro non sono presenti nell'ambito di questa distribuzione pacchetti che derivano dal mondo Flatpak, possono essere aggiunti, ma possono essere aggiunti per chi decide di installare la versione Debian di Peppermint OS. È una distribuzione, come ho detto, particolare, che sicuramente è interessante proprio per questo motivo, perché viene utilizzata moltissimo sui computer vecchi, è molto veloce, ha una buona base di apprendimento, nel senso che effettivamente una volta capito il funzionamento non ci sono problemi. Io quello che invece mi ha colpito negativamente è il fatto di vedere la versione di Dewan, che va sotto il nome di Excalibur, avere tantissimi problemi nella fase di installazione, nella fase di riavvio. Non ho capito bene nemmeno quale sia la soluzione al fatto che questa distribuzione, questa versione di questa distribuzione si blocchi. Può darsi che fra un mese o più in là, quando verranno generate nuove ISO, questo tipo di problema non si verificherà più. E poi mi faccio sempre la solita domanda, che è quella per quale motivo le persone che creano le distribuzioni molte volte non le provano, perché non, in questo caso, come è successo a me, nel senso che io gli ho dato un hard disk completamente vuoto, la RAM siamo sui 10 giga, quindi più che soddisfacente, è un i3, ma l'ho provato pure su un i5, eppure tutto sommato questa distribuzione ha un problema proprio di installer in questa versione, mentre guarda caso nella versione Debian questo problema non si presenta. E quindi torniamo un po' al discorso che abbiamo fatto 2 o 3 settimane fa sul fatto che ci siano molti utenti che si lamentano delle procedure di installazione delle distribuzioni Linux che sono troppo difficili oppure non sono chiare. In questo caso io direi che proprio che non sono chiare, e quindi ci sono moltissime lamentele. Purtroppo questa è anche una risposta negativa, nel senso che le persone che si vogliono avvicinare al mondo Linux molte volte provengono dal mondo Windows, non sempre, però molte volte provengono dal mondo Windows e utilizzano magari i computer di qualche anno alle spalle per provare l'installazione. Certo che se si propone una distribuzione del genere e la distribuzione si blocca, la persona rimane male, quindi c'è anche la possibilità che abbandoni la voglia di utilizzare software libero, open source e quindi distribuzioni Linux. Ecco perché esistono tante distribuzioni e anche diciamo, la considerazione è che ogni volta che abbiamo delle impennate per quanto riguarda l'utilizzo delle distribuzioni Linux nel mondo in generale, ma anche dalle nostre parti in Italia, guarda un po' caso queste impennate in positivo coincidono sempre con l'uscita di Ubuntu, di Linux Mint, a volte Fedora, soprattutto attualmente perché ha cambiato l'installer, e quindi la considerazione è sempre la stessa, secondo me chi crea distribuzioni si deve mettere in testa che deve creare un installer chiaro, che non lasci adito a dubbi, altrimenti si può benissimo scrivere nel momento in cui si crea la distribuzione che la distribuzione non è utile per le persone che si avvicinano al mondo Linux, ma che la tale distribuzione o tali distribuzioni sono dedicate esclusivamente a utenti esperti. Altrimenti, come sempre, l'utente che proviene da Windows scappa.
1: E bentornati ad una nuova puntata anche da parte mia, e come al solito iniziamo con Sparky e Makulu. Per quanto riguarda Sparky, una novità c'è ed è direi proprio simpatica, perché il buon Pavel Pianoschi, se non ricordo male, ha inserito nei propri repository ZapZap. ZapZap, secondo la descrizione fornita dagli sviluppatori, quanto di più simile possiamo avere a WhatsApp sopra i nostri computer Linux, ma se non addirittura sopra tutti i computer, non ho ben capito, in quanto Meta non dà le API per sviluppare applicazioni WhatsApp, ma solamente permette il WhatsApp via web o giù di lì. Quindi provatelo, fateci sapere. Ah, nota bene, è scritto MPI-Qt5 o 6, non ho ben capito. Comunque, devo dire che almeno le immagini sono ben carine. Se riuscissero a fare una sorta di Franz o Fritz, non ricordo bene, o Rembox, con la stessa impostazione, sarei ben lieto di passare da Min, ossia il browser con i vari Telegram, WhatsApp, Discord e compagnia cantante, a un'applicazione un po' più strutturata, ecco, diciamo così. E invece per quanto riguarda Makulu, dal punto di vista della distribuzione non mi pare ci siano grosse novità, però il buon Reimer una o più volte al giorno rilascia paccioni e mega paccioni per Electra AI. Ma a quanto pare siamo arrivati a quasi 300 modelli di intelligenza artificiale interpellabili a gratis, sui limiti alzati di richieste, già abbiamo parlato la settimana scorsa, mentre finalmente ho visto la IDE, la GUI, ecco. E devo dire che è abbastanza funzionale. Poi, soprattutto nel caso riuscisse ad avviarla e vi si blocca, sappiate che si apre in background una finestra di terminale con tutto quello che la gente AI va pensando, dicendo e provando a fare. E nota bene, se ogni tanto vi si punta, vi si blocca, non riesce a connettersi ai vari LLM, eccetera, provate ad aggiornare e riavviare il computer, perché così facendo dovrebbe tornare tutto a posto. E veniamo quindi alle notizie dal mondo, o meglio dall'Unione Europea, perché partiamo con una serie di notizie che ci vengono proprio da, diciamo, casa nostra. E, due venerdì fa l'amministrazione Trump ha ordinato ad Anthropic di vietare l'accesso ai suoi modelli di intelligenza artificiale più avanzati, Fable 5 e Mythos 5. Io, vedendoli così accostati, Fiaba e Mito, mi ha dato molto da pensare, almeno per quanto riguarda il nome. Comunque è una notazione che butto lì, e a tutti i cittadini e organizzazioni stranieri per ragioni di sicurezza nazionale, costringendo la società americana a disabilitare i due sistemi a livello globale. L'episodio rivela nuovamente la vulnerabilità dell'UE in termini di sovranità tecnologica. La Commissione ha preso atto della decisione di Anthropic. Questo sottolinea ulteriormente la necessità per l'Europa di una sovranità tecnologica. Dimostra inoltre l'importanza della nostra legislazione vigente in materia di sicurezza informatica e IA, ha detto un portavoce. Sono in arrivo sul mercato una serie di potenti modelli di intelligenza artificiale. Sebbene questi modelli offrano grandi capacità informatiche, presentano anche serie preoccupazioni in materia di sicurezza informatica, ha spiegato un altro portavoce. La Commissione intende presentare un nuovo piano di azione sulla sicurezza informatica e l'IA. Voi ovviamente fateci pensare da quale parte propendete, scriveteci a radiolinux@radiostart.it, così magari Attilio si diverte a fare un bel diorama da trasmettere su PeerTube o qualunque diavoleria utilizzi. Altra notizia invece che ci viene dall'Unione Europea è che 2 settimane fa l'antitrust ha ordinato a Meta una misura molto dura nell'ambito di un'indagine per abuso di posizione dominante dopo la sua decisione di dicembre di impedire l'accesso a WhatsApp dei fornitori di AI concorrenti. Meta dovrà ripristinare entro 5 giorni l'accesso gratuito e libero a WhatsApp per gli assistenti AI generalisti concorrenti e mantenerlo fino al termine dell'indagine della Commissione. Teresa Ribera, la vicepresidente della Commissione responsabile della concorrenza, non ha ritenuto sufficiente l'offerta di Meta di imporre il pagamento di un corrispettivo per accedere a WhatsApp, perché l'ammontare era talmente alto da essere equivalente a un divieto di accesso. Secondo la Commissione vi è l'urgente necessità di prevenire il rischio di gravi danni alla struttura competitiva nel mercato in crescita degli assistenti AI generalisti. La Commissione vuole preservare la scelta dei cittadini di tutta Europa in merito agli assistenti AI che desiderano utilizzare con WhatsApp, senza che altri prendano questa decisione al posto loro, ha detto Ribera. Un portavoce di Meta ha accusato la Commissione di eccesso di regolamentazione e ha annunciato ricorso. Anche qui veniteci a dire come la pensate. Io già so che Attilio è un turbo anarco-capitalista e quindi vuole abbattere tutte le decisioni della Commissione.
0: E adesso passiamo a un'altra distribuzione che, come la precedente, appartiene al mondo della Debian numero 13. Sto parlando di una distribuzione che avevo già presentato la settimana scorsa, si chiama Refresh OS. Perché è interessante questa distribuzione? Perché è arrivata la versione 3 e utilizza il kernel 6.12, ma utilizza anche KDE Plasma 6.3.6. È una distribuzione molto facile da installare, che sicuramente aiuta molto l'utente alle prime armi, e tra l'altro è una distribuzione che cura molto gli aggiornamenti e ha una propria visione proprio del mondo Linux, soprattutto per la gestione dei pacchetti, perché non utilizza i pacchetti Flatpak, non utilizza nemmeno i pacchetti Snap. Quindi i pacchetti Snap appartengono al mondo di Ubuntu o Snap, e mentre i pacchetti Flatpak sono diciamo dei pacchetti che vengono aggiunti, e io ne faccio a uso spropositato, soprattutto in distribuzioni appunto come la Debian, per avere il software più aggiornato. Loro invece hanno preso proprio questa posizione di non includere il pacchetto appunto Flatpak. Tra l'altro io per la verità l'ho aggiunto senza nessun tipo di problema, c'è una procedura molto molto semplice che riguarda appunto l'aggiunta di Flatpak e dei vari gestori, però loro hanno questo tipo di visione, e quindi creare una distribuzione che fosse completamente libera e open source, e che si diciamo rivolgesse agli utenti di qualunque categoria. Tenendo in considerazione sempre che c'è una necessità di soddisfare la presenza di driver, perché si parla anche di portatili, magari con hardware particolare. E come abbiamo visto, è una distribuzione che utilizza Discover per quanto riguarda la gestione dei pacchetti. Questo tipo di software è molto noto, e quindi offre la possibilità di installare diciamo il software, di fare gli aggiornamenti, di insomma fare tutto quello che serve nell'ambito della stessa distribuzione, e con Discover quindi si viene a soddisfare qualunque tipo di necessità. Anche dal punto di vista proprio del software che viene utilizzato è particolare, perché per esempio non utilizzano Dolphin o altri file manager, ma utilizzano Nemo, che se non sbaglio proviene dal mondo Cinnamon. Questo perché per molti Nemo funziona meglio dal punto di vista della gestione dei file. E Nemo, se non ricordo male, è un programma che è molto diciamo utilizzato da coloro che utilizzano appunto Linux Mint, che utilizzano Cinnamon e così via. È un file manager fatto bene, direi che potete tranquillamente usarlo. Poi, nell'ambito di questa distribuzione ci sono già dei software particolari che riguardano per esempio le previsioni meteo, e ovviamente abbiamo la presenza di LibreOffice, e l'installer che viene utilizzato è proprio Calamares, quindi quello che troviamo ogni giorno in moltissime distribuzioni Linux. Quindi metterete la vostra lingua, la vostra determinata città, quindi per il fuso orario, la relativa tastiera, e quindi deciderete di fare o un dual boot con Windows presente, oppure a cancellare il disco e utilizzare esclusivamente la distribuzione Linux Refresh OS. Refresh OS nella sua versione 3.0 la trovate su distrowatch.com, e ovviamente distribuzione che al riavvio effettuerà il relativo tipo di aggiornamento. Altri software in particolare che abbiamo nell'ambito di questa distribuzione, abbiamo Ocular per quanto riguarda la lettura dei PDF, e poi Kwrite per quanto riguarda appunto la possibilità di scrivere testo. E quindi anche mi pare che si chiama Color Paint per quanto riguarda la possibilità di disegnare nell'ambito di questa distribuzione. Ora, un'altra particolarità di questa distribuzione, e questo sta diventando molto, diciamo, concretamente una situazione, diciamo, che si sta allargando sempre di più, l'utilizzo come browser di default di Brave. Perché? Perché Brave ha un blocco delle pubblicità, ha una tutela della privacy, ed è sicuramente un browser molto utilizzato, per esempio anche nell'ambito degli smartphone. E quindi c'è una certa, come si dice, compatibilità, fra ciò che vedete sullo smartphone e ciò che vedete appunto sul vostro browser. Tra l'altro, anche un altro elemento interessante è che questa distribuzione dà come lettore di feed RSS aggregator, che funziona molto molto bene, e poi ovviamente vi dà la possibilità anche di utilizzare Firefox se appunto volete fare ciò. Poi abbiamo un software particolare che si occupa della scrittura delle ISO, delle immagini, se volete per esempio provare altre distribuzioni, e poi avete Time Shift che viene usato per appunto effettuare le copie del vostro sistema operativo, i backup e così via. Per quanto riguarda invece la situazione multimedia, c'è ovviamente VLC che è onnipresente, poi mi pare che ci sia anche Celluloid e quindi ci sono altri software particolari, per esempio K-Record, che sarebbe una mezza specie di alternativa a Audacity, ma con molte meno funzioni. Poi ovviamente abbiamo anche LibreOffice, questo già l'abbiamo detto, e la presenza del calendario, contatti e così via. Io questa distribuzione l'ho provata per un po', ci ho messo una settimana a provarla e devo dire che funziona bene. Nel senso che se volete una Debian che non vi porti alla fase sua di installazione e che abbia un KDE che funzioni in maniera discreta, senza darvi fastidio, soprattutto se non volete utilizzare pacchetti Snap o Flatpak, ma tanto Snap provengono dal mondo di Ubuntu, è una distribuzione ottima per iniziare. L'ho trovata anche abbastanza veloce, considerato che utilizzo la KDE, quindi direi che il suo obiettivo, quello di avvicinare utenti che provengono dal mondo Windows con un ambiente stabile e sicuro, e secondo me raggiunto. Di interessante sicuramente per chi proviene dal mondo di Windows è il fatto che utilizzi come browser Brave, perché Brave ultimamente sta acquisendo una grandissima notorietà. Un po' ricordiamo che Brave ha come base Chromium e quindi Brave poi però ha le sue diciamo peculiarità dal punto di vista proprio dell'utilizzo. Tra l'altro è uscito anche Brave Origin per quanto riguarda i sistemi operativi Linux, che è in versione gratuita, mentre per Windows e Mac penso che sia in versione a pagamento, con ulteriori possibilità di fare tagli rispetto alla versione originale di Brave come browser, perché Brave nell'ambito del browser incorpora, se voi andate a vedere fra le specifiche, tantissimi riferimenti, per esempio all'intelligenza artificiale o altre caratteristiche. Brave Origin viene offerto a titolo gratuito per gli utenti Linux, in quanto è come se ci dicesse la stessa società, abito Brave Origin dove non c'è nulla, c'è solo il browser, il che per molti è importante, perché noi siamo un po' stufi di avere tutte queste estensioni o, diciamo implicazioni di software aggiunte molte volte dagli stessi browser, quando in realtà l'utente non li vuole o al limite se li vuole andare a scegliere lui. Comunque è un ulteriore motivo per poter provare questa distribuzione che si chiama Refresh OS e che trovate su distrowatch.com.
1: Oh, altra notiziola che ci viene dall'Unione Europea è che sempre un paio di settimane fa Apple ha introdotto il suo nuovo sistema di intelligenza artificiale Siri AI, ma ha anche annunciato che gli iPhone e gli iPad nel mercato UE saranno esclusi dall'integrazione a causa delle regole del DMA, ossia il Digital Markets Act. E la versione della Commissione, tuttavia, è divergente, per non dire opposta. La decisione di non lanciare Siri AI nell'UE spetta esclusivamente ad Apple, ha detto un portavoce. Assolutamente nulla del DMA vieta ad Apple di introdurre nuovi prodotti nell'UE. Quello che Apple non può fare è chiudere il mercato proprio come qualsiasi altro operatore. Non spetta loro decidere chi può innovare, né scegliere quali strumenti di intelligenza artificiale i cittadini dell'UE possano utilizzare. Il portavoce della Commissione ha ricordato gli obblighi di interoperabilità del DMA che mira a garantire una concorrenza equa e aperta per gli sviluppatori. Qui io aggiungerei la chiosa del buon onorevole Quintarelli, il quale ha scritto che ritardino l'uscita di Siria di qualche mese può solo voler dire che non che fosse un limite impossibile da oltrepassare la possibilità, ossia la possibilità l'obbligo di rendere interoperabile il sistema Apple, quindi iOS e dintorni, bensì solamente che è una cosa che non si è voluta fare all'inizio e si può tranquillamente fare dopo. Comunque, continua la newsletter di David Caretta. Qual è la vera storia dietro Siri AI? Abbiamo avuto alcuni contatti con Apple su questo argomento, ma Apple non è stata in grado di sviluppare soluzioni di interoperabilità conformi, ha spiegato il portavoce. Invece di cercare soluzioni di conformità adeguate, Apple ha semplicemente chiesto alla Commissione di essere esentata dai suoi obblighi di interoperabilità ai sensi del DMA, e questo per almeno 18 mesi. Per la Commissione questa non è un'opzione, perché significherebbe che nessun altro agente di intelligenza artificiale, a parte Siri AI, per inciso sviluppata da Google, avrebbe le stesse possibilità di essere scelto dagli utenti iPhone. Cosa ancora più importante, il diritto dell'UE non è negoziabile. La Commissione non concederà alcuna esenzione, proprio come un agente di polizia non esenterebbe un automobilista dal rispettare il limite di velocità, ha detto il portavoce. Secondo le nostre fonti, Apple avrebbe cercato di ricattare la Commissione europea minacciando una campagna contro l'UE se non avesse autorizzato una deroga per Siri AI. Oh, torniamo invece sulla nomina di Schnabe, Jim Hagemann Schnabe, come inviato speciale per l'intelligenza artificiale, perché Brando Benifei, Anna Cavazzini e Michael McNamara, che se non erro sono tutti e tre europarlamentari, presenteranno un'interrogazione parlamentare alla Commissione insieme a decine di altri deputati socialisti, liberali e verdi per contestare la modalità di nomina da parte di Ursula von der Leyen del nuovo inviato speciale per l'intelligenza artificiale. Hagemann Schnabe continuerà a presiedere il gruppo tedesco Siemens, che ha svolto attività di lobby contro l'AI Act. L'interesse di un'impresa stabilita, non possono, l'interesse di un'impresa stabilita non possono essere assimilati con gli interessi dell'ecosistema industriale diverso dell'Europa, che include PMI, start-up, lavoratori, consumatori ed esperti indipendenti. Io spero che abbiate colto il senso della frase, che più o meno dovrebbe essere: e gli interessi di una data impresa non possono essere assimilati con gli interessi dell'intero ecosistema industriale europeo o giù di lì. I deputati vogliono sapere se la Commissione renderà pubblici il mandato, la procedura di selezione, la dichiarazione di interessi e la valutazione su eventuali conflitti. Anche gli obblighi di trasparenza sono messi in discussione. La guida della politica europea sull'IA industriale è affidata al presidente di un'unica azienda a poche settimane dall'omnibus sull'IA, mentre la valutazione approfondita citata dalla Commissione rimane segreta. Questo è il metodo che contestiamo: decisioni prese dall'alto, vicine solo a determinate industrie e contro il controllo trattato come un ostacolo, ci ha detto Benifei. Oh, poi, dulcis in fundo, mi pare giovedì scorso, l'Eurostat ha pubblicato i dati sui progressi verso il decennio digitale per il 2025, ma anche i dati sui giovani che incontrano messaggi ostili online nel 2025. Se voi avete la pazienza di andare a compulsare le tonnellate di dati che pubblica Eurostat, fateci sapere, perché io sono abbastanza curioso di sapere quanti giovani, almeno in percentuale, incontrano messaggi ostili online e di che tipo.
0: E siamo arrivati al termine di questa puntata di Radio Linux. Abbiamo parlato di distribuzioni, di novità che riguardano il mondo Linux. Vi ricordo che troverete questa puntata anche nel suo formato video su YouTube, con appunto Radio Linux, mettete la relativa data, oppure su Peertube.1. In genere pubblichiamo la versione video della stessa puntata verso le ore 15-16, dipende dal tempo che abbiamo. Vi ricordiamo che siamo anche su Mastodon.1, su Livello Segreto. Ovviamente c'è la versione podcast di questa puntata, così come delle altre, sul sito della web radio dello star.it. E vi ricordo anche che la puntata va in replica il lunedì mattina alle ore 10:30, che gli annunci escono sulla pagina di Facebook di radiostar.it. Attilio e Carlo vi saluto, vi danno appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di Radio Linux. Ciao a tutti!

ha. Funky dildo. Già da mo a star meglio. Ed è così, ed è così. SM Click. Yo.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

0: Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.
1: Heavy Rotation.
2: Le scelte di Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

0: Globster presenta Philander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova puntata di Philander con Globster. Un mix di 90 minuti che vi aggiorna sulle nuove uscite discografiche in ambito di musica elettronica. Il nostro viaggio sonoro comincia da Venezia con Gigi Masin. Movement, nuovo album che esce in tutti i supporti fonografici e digitali per l'etichetta di New York Secret Bones Records. Il brano che ho scelto è Bed on Mars.

da Göteborg, Lights and Motion. Bloom 2, 8 files pubblicati dall'etichetta di Charlotte Deep Elm Records. Ascoltiamo Butterfly.

da San Pietroburgo, Tumani Limana. Vuoxa Sessions. Sei files pubblicati dall'etichetta russa Local Gods. Ho scelto Big Water.

da Valencia Iuliseus, Nothing Under Heaven. Esce in compact disc, vinile e files digitali per l'etichetta di Oakland N5MD. Il brano che ho scelto è Tour Rat.

Bing è la nuova compilation dell'etichetta tedesca Attenuation Circuit. Esce in CDR, edizione limitata a 100 copie. Ho scelto il brano di Foltergeist dal titolo Freitag.

andiamo in Iran con Ronin Ton. Agonixis, 10 files in formato FLAC pubblicati dall'etichetta statunitense Cryo Chamber. Ho scelto Atomic Heart.

da Mosca R.Hertz. Hybrid Dub, 12 pollici in edizione limitata a 200 copie per l'etichetta dell'AIA Special Lounge. Facciamo girare Reversed Dub.

andiamo in Nuova Zelanda con Subset, Gathering the Threads, 12 pollici edizione limitata, pubblicato dall'etichetta australiana Primally Colors Music. Facciamo girare Suroch.

andiamo in Inghilterra con Tactile, For Incursion, 7 pollici edizione limitata, 25 copie per l'etichetta di Penart Incursion Audio. Facciamo girare Altered State.

Trip, 7 files pubblicati dall'etichetta di Bruxelles, Subcarbon Records. Ho scelto Catacombs featuring Roy Hoss.

andiamo in Polonia con Progressonic. Breath, 6 files pubblicati dall'etichetta polacca Aura Last. Ho scelto Exhale Martin Jarl Remix.

da Kingston, Horace Andy. The Voice in Sound esce in LP e CD, entrambi in edizione limitata per l'etichetta tedesca Ecobeach. Ascoltiamo Skylarking TVS Remix.

da Londra, Substack. Dimensions of Delay, 4 files pubblicati dall'etichetta inglese Ubertrend Records. Ho scelto Always Returning.

Restiamo in Inghilterra con Bushwaka. Bolt, 4 files in formato MP3 pubblicati dall'etichetta americana Sublevel. Ho scelto Trent.

da Roma Christopher Ledger. Get It Started Extended Play, due files pubblicati dall'etichetta italiana HF Tool. Ho scelto In Time.

Torniamo in Germania con Ray Okpara, Brainous Remixes, 7 files pubblicati dall'etichetta di Mannheim, Ama Recordings. Questa è Brainous Remixes.

torniamo in Italia con TLXCO, Did You Smoke, 4 files pubblicati dall'etichetta di Barcellona, Selva Manser. Ascoltiamo Listen Now.

Borrowed Watch, volume 8, compilation di 5 files dell'etichetta di Wrexham, Crazed Behavior. Ho scelto il brano di Cosmo Dodd dal titolo Wave Front.

Andiamo a Los Angeles per questa collaborazione tra Versus GT, Jacques Green e No Sighting. Devoted, due files pubblicati dall'etichetta di Londra Lucky Me, ho scelto Curve.

torniamo in Inghilterra con Swishan, Higher Extended Play, quattro files pubblicati dall'etichetta inglese Insert Image. Ho scelto Promises.

nuova collaborazione tra l'americano Container e l'australiano Will Guthrie. Fern esce in 10 pollici per l'etichetta svizzera Cave 12. Dal lato A, Fern.

andiamo in Ucraina con Vakula. Times esce in vinile per l'etichetta di Istanbul OAT. Facciamo girare Soul Time.

torniamo in Australia con Jensen Interceptor. I want to shift gears for a minute. 5 files pubblicati dall'etichetta di Berlino A7A. Ascoltiamo Other Room.

Chris Liebing. Higher Things, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta tedesca CLR. Questa è Higher Things Fiat Remix.

torniamo in Inghilterra con Mark Broom. Reality Check, 12 pollici vinile giallo, pubblicato dalla britannica Blueprint Records. Facciamo girare Hide One.

Ultimo brano per questa puntata di Filander. Andiamo a New York con Tiga Poe. Together you gather all power applied worldwide. Long Plane, pubblicato dalla berlinese Trezor Records. Facciamo girare Don't Panic featuring Miss Carrie Stacks. Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Filander sabato prossimo in diretta alle 21 ed in replica ogni lunedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: Bentornati, bentornati a bordo di una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta, che piano piano si sta avvicinando alla fine di questa stagione, preparatevi al finale col botto, non vi dico altro. Torno dentro le label italiane, torno a Bologna ed è da qui che passa il suono e la resistenza di un movimento d'arte, di cultura, di suoni che vuole, e ha ben ragione direi, la libertà di genere in ogni sua direzione. Sapete come sono sensibile a certi argomenti, quindi non potevo non bussare alla porta della Elastico Records. A te Ilaria.
2: Ciao, sono Ilaria Mancosu, label manager di Elastico Records. Ormai sono 5 anni da quando abbiamo aperto l'etichetta. Siamo partite con le Faxia e pian piano abbiamo allargato la sfamiglia. Oggi fanno parte del roster anche Santa Viola e Calasina, un duo fortissimo al suo debutto col primo EP, Tech di Cristallo. Hanno un sound elettronico, groove pazzeschi e due personalità eccentricamente favolose. Il 27 febbraio è uscito il remix di Lotto Sempre delle Faxia con BPM più aggressivi. Le Faxia stanno lavorando a nuove produzioni molto forti, è già da più di un anno che producono pezzi in italiano e molto politici, molto attuali. Il 27 marzo arriverà anche il nuovo singolo di MC Neil, Gestita Male. Anticipa il prossimo EP, Ouch, che vedrà la luce e l'ascolto a partire da metà aprile. In cantiere ci sono anche le Cadavere Squisite col nuovo singolo Disagio, sempre una produzione di Marzia Stano per la musica e i testi delle fantastiche Cadavere. Noi siamo qui, siamo queer, lottiamo sempre, facciamo il meglio che possiamo per portare avanti questo progetto con le nostre piccole sole forze.
0: Grazie Ilaria, grazie a te, grazie a tutte e a tutti voi per il lavoro combattente che portate avanti. Primo artista che tiro via dal catalogo della Elastico Records è un duo, e sappiate che il glitter elettropop per niente banale e dal gusto profondamente metropolitano e internazionale sarà un punto fermo. Santa Viola e Calasina, un disco come Teche di Cristallo non la manda certo a dire, a rogo tutte le maschere della piazza e del perbenismo, la provocazione è di casa. Santa Viola e Calasina con noi qui a Trans Europe Express. Dei due c'è Santa Viola. Ciao, pronto?
3: Ciao, ciao, ciao a tutti ragazzi.
0: Ciao, come stai?
3: Bene, ci godiamo i primi sintomi di primavera.
0: Caspita, io amo l'inverno, quindi andiamo male.
3: Se parte malissimo. Ci stiamo avvicinando verso la stagione peggiore per te.
0: Ma sai che io ho anche un contatore all'indietro, mi mancano circa 217 giorni al mio nuovo inverno, quindi...
3: Però non al Natale, perché conoscevo chi ha il contatore per il giorni di Natale.
0: No, a me basta finire con settembre. Senti, che dire, è impossibile smettere di ascoltare. Non so da dove cominciare, inizierei da qui. Viviamo dentro teche di cristallo, giusto per citare il titolo.
3: Sì.
0: E mi pare non solo evidente, ma ormai la palissiano. Sono tutti punti di vista, ma non solo quello dell'identità di genere. Parliamo di tutto: politica, coscienza sociale, morale. Sono tutte teche di cristallo oramai.
3: Esattamente, era un po' il concetto che ci affascinava, non subito così evidente, ci siamo arrivati dialogando con Calasina, però era un po' questa curiosità di presentare un progetto, un EP in questo caso, che partiva dall'idea, piuttosto che dalle singole canzoni, di poter appunto rappresentare questo progetto attraverso degli stati d'animo messi sotto osservazione in queste teche, che però poi potevano anche cambiare prospettiva ed essere le stesse personalità o di nuovo stati d'animo che da sotto le teche, garantendosi questi spazi incontaminati e sicuri, guardavano all'esterno.
0: Okay.
3: E quindi era un po' la bivalenza vista da fuori questi stati d'animo e gli stati d'animo che guardano il fuori.
0: Infatti, sai che insomma, io me lo ero segnata questa impressione, ho detto ora la condivido con loro, vediamo un attimo. E cioè, secondo me non siete tanto per romperle queste teche, più per starci dentro e giocarci. C'è tanta, mi arriva tanta dimensione del gioco in senso bello, ma anche in quel senso un po' di scherno, di smascheramento della pubblica piazza, del perbenismo.
3: Certo.
0: Da dentro è facile, no, è facile, facile un corno, però tra virgolette da dentro si può fare rivoluzione.
3: Quando ti sei garantita il dentro e ti sei certo. capita, ti sei autodeterminata, sicuramente certo. c'è della potenza nel dentro.
0: Vero.
3: Quando crei una rete con i vari dentro, sì.
0: E quindi a quel punto romperla la teca non serve più.
3: No, no, è un po', guarda, vado anche facilitandomi perché sono poi concetti che anche pur scrivendoli e esprimendoli sì. rimangono sempre poi indagati, non è che diventano mai nero su bianco, per quanto mi riguarda perlomeno. Però tornando appunto al concetto della teca, sì, appunto, più che romperla rimane un privilegio, prendendo in prestito, mi sono persa, la canzone, la traccia La Strega.
0: Sì.
3: È un po' come se il concetto della strega, come se fosse appunto una gabbia, poi no, quella di cacciare la strega, sì. quindi un'altra teca. Ok, mi vedete in questa maniera, io questa maniera, questa mia condizione riconosciuta da voi prima che da me, io me la rigiro contro e ne okay. faccio un potere.
0: Ok, certo. Mi colpisce dentro Pixel, c'è un passaggio e dice: Torino mi assomiglia ma non mi vuole bene. Ma sai che l'ho letta anche perché ho questo strano rapporto con la mia città, sai che l'ho letta anche in un modo molto personale, come a dire, casa mia in fondo mi assomiglia, certo ci vivo da una vita, ma poi impone un politicamente corretto che in realtà non mi rispetta, mi fa male.
3: Pizzica. Collo alto.
0: È vero.
3: Sì, io ci sono stata ospite attraverso, cioè l'ho attraversata da ospite perché ci sono arrivata per gli studi.
0: Ok.
3: Molti anni fa. E mi assomigliava perché sicuramente partendo dalla campagna toscana c'era tanto di quel che non avevo avuto e che avevo immaginato e che poi ho ritrovato e ho detto, insomma, esiste, cioè sì. è tutta qua. Però poi forse ho fatto un po' ingordigia anche di tutto questo e che tante cose poi mi si sono non rigirate contro, però ci sono un po' scivolata sopra. Con Torino si potrebbe parlare anche di ghiaccio sugli marciapiedi, che è sì. proprio facile materialmente sì. scivolarci sopra. Sì. Però è stato un po' quell'effetto lì di dire: ma come? Ma ci sono arrivata? Cioè, arrivi appunto a questo, togliendoci anche dallo specifico di Torino, arrivo in questo luogo, arrivo a questo punto. E casco di nuovo, cioè, ma non ci arrivo mai, sono sempre per terra.
0: Vedi. Senti, c'è tanto gusto, glam, e si gioca tantissimo con i suoni sono veramente, hanno quel gusto retro, ma mi riportano indietro, non nell'antichità, ma in un anni 90 che però sperimentano. Mi sembra camminare parallelo questo concetto alle maschere. In qualche modo ti riguarda personalmente come personaggio artistico e
3: sì.
0: che significato ha per te, per voi tutto questo con la maschera, il suono di un certo glam?
3: Ci si esprime meglio, secondo me non è tanto un anonimato, cioè la mia esigenza anche certo. della maschera, ora qui escludo Calasina, povero, però per me è un po' come beh, andare un po' più
0: per me è mascherato anche lui, in senso
3: sì,
0: bello,
3: sì,
0: in senso
3: sì,
0: artistico.
3: Sì, sì. Se chi ascolta come adesso noi dentro il nostro dialogo lo prende in senso un po' più ampio, sì,
0: certo,
3: sono maschere.
0: Assolutamente.
3: Cioè, non si presenta sicuramente con il dolce vita, il jeans,
0: certo.
3: con tutto rispetto per il cantatore di un certo tipo, ma l'esigenza di andare oltre a quel che rappresenti, a come lo rappresenti e dare comunque una lettura che per certi potrebbe essere più specifica. Per me l'esigenza della maschera, di come vado in giro, è renderlo un po' più universale, cioè io mettendomi questa maschera, cantandoti certe cose, ti do maniera di entrarci dentro un po' come vuoi tu,
0: okay.
3: sentendoci ancora di più okay. le cose, interpretarle bello. Alla tua maniera, bello. Sentendole più tue.
0: Moana, per voi chi era? Dato che è il titolo di una traccia.
3: Sì, Moana in questo caso è l'esigenza, il sentimento appunto dell'autodeterminazione. Per me è stata da sempre un simbolo di libertà, di autodeterminazione femminile, sia per le scelte che ha intrapreso e ribadito sulla la visione che aveva di dissacrare un po' il concetto del matrimonio, soprattutto per quei tempi per una donna. Aveva spesso ribadito fino alla fine che appunto per lei la morte del sentimento della coppia era il matrimonio sicuramente, e di lì per me è diventata proprio un'icona per come ha affrontato tutte queste cose in quel mondo, in quel tempo, con una naturalezza, una delicatezza che poi stride per cosa invece viene ricordata dalla maggior parte delle persone, che secondo me ancora ad oggi manca di non tanto di rivali ma di compagni, ecco, ne vedo poche di artiste, perché si parla comunque di artiste, non di politiche o di
0: scienziate,
3: attiviste, però nel suo fare arte, l'arte che faceva, per me rimane unica, sola, solitaria in Italia.
0: Senti, una droga Bellamy, è una droga. Una droga, non si smette di ascoltarla, noi ce l'andiamo ad ascoltare. C'è la citazione di Mina dentro, sbaglio?
3: C'è. Sono guarda, ce ne sono più di una.
0: Ce ne sono, le lasciamo pescare a voi in ascolto. Noi ce l'andiamo ad ascoltare, Bellamy, Santa Viola, Calasina. Grazie di cuore per essere stati con noi.
3: Grazie a te e a voi. E se

0: Europea Express ancora dentro i corridoi della Elastico Records, e qui ritrovo un'amica, un artista che nei suoi progetti individuali si firma con il moniker Una, andatelo a cercare, e il suo suono elettronico punk per niente abitudinario lo ritrovo in qualche modo nell'irriverenza delle Faxia. Il centro nevralgico della Elastico Records passa soprattutto da qui, quindi non perdiamo altro tempo. Le Faxia sono Mariana Mona Oliboni, Poppi Pellegrini, e con noi qui a Transeurope Express il piacere di ritrovarmi appunto con Marzia Stano. Ciao Marzia!
1: Ciao Paolo!
0: Come che fine ha fatto Una? Madonna quanto mi piace Una!
1: Guarda, Una in vacanza da un po' di tempo. Tutta la vacanza che invece Marzia Stano non si sta concedendo.
0: Allora, senti, pesco una frase decisamente purtroppo troppo attuale. Andiamo nella recente storia delle Faxia. E l'unico colpo che non ferisce è il colpo di cassa.
1: Già.
0: Ma sai che questa deriva nuova delle Faxia, insomma, in realtà è nuova, no, ma insomma è importante.
1: Ti ringrazio. Importante sicuramente lo è anche tanto per noi, che sta occupando praticamente la quasi totalità della nostra vita, dato che, devo dire, per fortuna c'è tanto seguito che ci fa sentire molto ascoltate, amate, viste. E noi non possiamo esimerci dall'esserci con la nostra autenticità e sincerità, da cui deriva anche un testo come quello di Muro di Casse, cioè un testo che nasce proprio dal bisogno di denunciare tutto quello che sta accadendo sotto i nostri occhi.
0: Certo. Tra l'altro, anche per tornare a sfogliare il presente, il recente passato delle Faxia, c'è un ritornello importante: non mi piace la police contro ogni forma di repressione, dancing is my politic, rivolta contro l'oppressione. E qua la mia lettura, che te la affido, dimmi che ne pensi, questo brano che riporta l'arte e l'espressione umana in senso esteso, quella pacifica, libera, romantica, al centro della società. Essere umani, che genere di esseri umani stiamo diventando? Secondo te questa lettura è giusta?
1: Sì, è giusta. Chiaramente è un ritornello che sintetizza un po' il nostro manifesto politico. La musica e la danza sono la nostra forma di ribellione, di politica, certo, come metafore della libertà, della libera espressione del corpo.
0: Certo.
1: E delle soggettività che vengono invece represse dal governo, dallo Stato attuale e dalla polizia come strumento del governo, perché poi di fatto la polizia non è altro che uno strumento repressivo del governo. Dovrebbe nascere per proteggere e difendere i cittadini, ma in realtà, come Genova e come Torino e come tante altre circostanze ci hanno mostrato, tante volte invece non solo non accolgono le istanze e i bisogni della gente, ma anzi sono contro la gente, contro di noi. Perciò ci teniamo a dichiararci in un certo senso antimilitariste. Poi è chiaro, c'è anche, scusami l'uso del termine, lo sbirro buono e l'ufficiale corretto che fa il suo lavoro, però è una forma di generalizzazione che ci concediamo in questo senso, quindi una licenza anche poetica, che però ha lo scopo di dichiarare la nostra ostilità verso un certo modo di utilizzare il potere.
0: Ok, secondo te Marzia, secondo te oggi la musica può ancora fare battaglia sociale, non dico politica, ma proprio sociale? Poi può deviare il corso di una scelta di massa?
1: Beh sì, perché la musica è comunque una forma di cultura, è una narrazione, quindi come tutte le grandi vecchie narrazioni plasmano un'idea, plasmano una maniera di pensare, plasmano un modo di agire anche. Certo. Banalmente una canzone può

0: farti venire voglia di scendere in piazza, o può farti venire voglia di andare a votare, o può farti venire voglia di baciare una persona, cioè, certo, nel senso, la musica può determinare delle scelte, quindi assolutamente una responsabilità molto grande quella che hanno gli artisti e le artiste, perché determinano in un certo senso anche il pensiero e di conseguenza l'azione.
1: Certo, ma non so come ti facevo questa domanda un po' provocatoria, perché in realtà siamo immersi in una continua, in continuo disinteresse, in un continuo, cioè, musica come sottofondo. In realtà è anche la musica molto omologata, soprattutto nei grossi mezzi di informazione. Quindi ti facevo quella domanda per sapere che rapporto hai anche, che rapporto avete anche, insomma, contro questo mostro che è il disinteresse, la disinformazione anche sul piano artistico.
0: Beh, noi ci siamo tirati abbastanza fuori da un sistema musicale e di mercato che è poco interessato alla trasformazione sociale.
1: Certo. Certo.
0: Io, tu sai bene, vengo da un percorso differente e sono contenta di essermene, come dire, tirata fuori, perché era una lotta contro i mulini a vento.
1: Certo.
0: Quindi adesso con Faxia siamo una realtà che si autoproduce, perché l'etichetta che ci produce è la nostra, cioè l'abbiamo fondata noi, quindi abbiamo le nostre regole e puntiamo i nostri obiettivi. I nostri obiettivi sono sempre l'autenticità, la sincerità, certo, non certo la vendita o i numeri.
1: Certo,
0: quindi
1: certo,
0: siamo proprio su, cioè abbiamo creato un nostro mondo che sicuramente di nicchia, piccolo, invisibile, non muove niente a livello economico e quindi magari muove anche poco dal punto di vista poi della trasformazione, ma siamo anche molto fiduciose che, come sta succedendo, dal basso la gente poi condivide quello di cui ha bisogno, e nel condividerlo lo appoggia, e nell'appoggiarlo lo fa esistere, perciò noi esistiamo e stiamo crescendo anche tanto.
1: Io vado a pescare 1312 e tra l'altro bel video che troviamo in rete, all'ennesima mia lettura di come l'arte dovrebbe tornare centrale proprio nel dialogo quotidiano di tutti noi, ogni giorno. Grazie Marzia Stano, grazie alle Faxia per essere state con me, con noi qui a Transeuropa Express.
0: Grazie, ciao.

E questa era 1312, il nuovo singolo delle Faxia. Grazie a loro, grazie a Santa Viola e a Calasina, grazie al prezioso lavoro dell'Elastico Records. Che grande puntata. Trans-Europe Express finisce qui, torna settimana prossima. Questa volta il focus lo dedico ad un disco gigante, potente, che di questi tempi dovrebbe essere fissato a fuoco nelle vene. Parliamo di Gaza, parliamo di genocidio, parliamo di esilio, parliamo di tutte le guerre degli uomini. Yiddish Blues, per me il piccolo grande capolavoro firmato da Giovanna Famulari, Michele Gazic e il grandissimo Moni Ovadia. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

time to stop. Wait out Stop.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: One, two, three, four, five,

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Radio Start, la tua web radio. Globster presenta File Under, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.
1: Radio Start. Radio Start.

good?

together, though we knew from the start we may never again.

0: Buonasera a tutti, siamo qui in diretta da Sportivamente Etica. Io, Amélie Nicolò e
1: Edoardo Nicolò
0: faremo la sostituzione dei nostri speaker
1: Angelo Nicolò
0: e Francesca Di Giuseppe. Edoardo, come la passi? Finita la scuola?
1: Sì, molto bene, è finita la scuola.
0: Ti mancano i compagni e le maestre?
1: Un pochino, tanto l'anno prossimo li rivedrò. E tu, come te la passi?
0: Bene, bene, l'anno prossimo farò la prima media, quindi un po' ansiosa.
1: E a te ti mancano i tuoi compagni?
0: Sì, perché comunque l'anno prossimo non li rivedrò.
1: Ma tu il 25 giugno sei occupata?
0: Sì, sì, assolutamente. Devo andare alla presentazione del libro nuovo di Sportivamente Etica alle 18.30 all'Aurum di Pescara. Allora, siamo pronti per iniziare il nostro viaggio tra valori morali ed esperienze.

0: Che è successo?
1: Franci,
0: che è successo?
1: Mi avevano rapito per qualche secondo.
0: Anche a me. Cioè, ho sentito delle voci dei bambini. Non eravamo noi.
1: Dovevamo entrare in sala.
0: C'è stato un golpe. Un golpe all'ultima puntata. La direttrice artistica ha preso la direzione di tutto.
1: Ma guarda un po', tu vatti a fidare.
0: Vatti a fidare dei figli. Ma guarda un po', guarda che è una cosa incredibile. Buonasera a tutti. Piaciuta la sorpresa?
1: Sì, era la nostra 70ª puntata sportivamente etica.
0: Ma siamo vecchi.
1: 70 più 1 sempre quello.
0: 70... Scusa. Mo sei stato tutto l'anno a posto.
1: Scusa.
0: Tutto l'anno tranquillo, mo che è successo?
1: No, vabbè,
0: mo
1: ricominciamo ci da... ci sta.
0: Oddio, zitto. c'è una cosa qua. Che è? Che cos'è?
1: Sentivo i giovincelli prima che comunicavano di un appuntamento importante.
0: Sì, 25
1: perché
0: giugno.
1: Ormai siamo arrivati.
0: Giovedì.
1: Il libro è realtà.
0: Il libro si
1: è nelle nostre mani. Finalmente sportivamente etica è uscito il nostro libro e il 25 giugno prossimi verrà presentato per la prima volta alle 18:30 all'Aurum.
0: Quindi vi aspettiamo, vi facciamo fare questo viaggio tra valori morali ed esperienze e niente, siamo molto emozionati. Quindi
1: che hai provato quando l'hai visto per la prima volta?
0: Tu più che altro che la tua prima volta racconta. Anzi, no, tu non c'eri quando
1: io ero impegnato
0: fuori,
1: nei miei vari tornei in giro, quindi mi è stato comunicato che è arrivato un pacco a casa pieno di libri e ho dovuto attendere 2 giorni. Nel frattempo tu mi mandavi spoiler di foto,
0: l'ho portato
1: video,
0: al mare, gli ho fatto fare le vacanze.
1: Nel frattempo Francesca l'aveva già tra le mani ed è stato un momento bellissimo quando poi ho aperto questo pacco, l'ho fatto insieme alla mia famiglia,
0: certo.
1: Quindi mi ha emozionato molto perché è il mio personale primo libro nella mia vita, quindi ringrazio sicuramente Francesca che mi ha portato mi ha lanciato poi in questa nuova esperienza per me. Quindi.
0: Comunque, devo dire che ragazzi, oltre che fare lo speaker radiofonico, il formatore / educatore, sa anche scrivere. Nella mia modesta piccola esperienza sa anche scrivere, quindi non lo so che cosa vuole fare ancora.
1: Mi auguro che se
0: il prossimo glielo faccio scrivere da solo.
1: Va bene, la mia prof
0: solo.
1: Faccio quello che dice lei.
0: In collaborazione con la direttrice artistica, che lei
1: normale,
0: deve dare sempre l'avallo di ogni
1: normale.
0: Cosa.
1: Benissimo, ho saputo che sono ancora in zona, quindi dobbiamo stare attenti, magari dopo
0: ci
1: rubano
0: perché,
1: ancora il posto. Quindi,
0: non vorrei che poi sbagliamo qualcosa alla direttrice artistica. Vabbè, adesso abbiamo delle ospiti qui.
1: Oggi è una puntata bellissima, perché
0: è
1: una puntata
0: molto under.
1: Giovanissima. La puntata giovanissima con delle ospiti giovanissime.
0: Vai Angelo, presentiamole subito, dai.
1: Allora, io le presento per come è nata questa puntata e questa occasione. Noi siamo andati al liceo Gonzaga a Chieti a fare una presentazione, parlare di sport qualche mese fa e alla fine di questo incontro ci si è avvicinata una ragazza che non solo ci ha chiesto un po', abbiamo condiviso qualche opinione in merito a quello che avevamo detto, ma soprattutto ci ha esposto un desiderio grande che era quello di fare radio o comunque fare una prima esperienza. E da lì noi abbiamo subito colto la palla al balzo e l'abbiamo invitata in radio, quindi abbiamo detto ti promettiamo che entro fine stagione sarai con noi in radio. E poi ci siamo sentiti, è nata questa occasione per lei e per noi. Cioè, benvenuta innanzitutto Erika Baronetti. Ciao Erika.
2: Grazie mille, buonasera.
1: E con lei Alice Crognale.
3: Buonasera a tutti.
1: Buonasera ragazze e benvenute, per noi è un piacere avervi in radio.
0: Benvenute a
2: tutte due. Grazie.
1: Che fate? Diteci che fate.
2: Allora, inizio io. Allora, noi siamo due atlete dell'associazione SD Calypso, ci alleniamo a Chieti. Da ormai, penso, quasi tutta la vita, noi abbiamo speso quasi tutta la vita dentro la palestra, quindi è come una seconda casa per noi adesso. Io sono, questo è l'8º anno che pratico questo sport, tu invece?
3: Il mio è il 14esimo quasi.
2: Beh. Quindi già da piccole.
0: Anzianità di servizio.
1: Avete iniziato praticamente, Alice a che età?
3: Io a 3 anni.
1: A 3 anni, ok. Erika, poco dopo.
2: Io diciamo che per questo sport ho iniziato già un po' tardi, avevo già 8 anni, quindi di solito le ragazzine o le porti subito, già dei 3 anni, E invece ho avuto una buona possibilità di entrare anche nella squadra agonistica dove c'è anche Alice.
1: Bene, bene, bene, bene.
0: Quindi... Come si chiama? Ricordiamola l'associazione con cui...
2: SD Calypso.
0: Salutiamola e ringraziamola perché ci hanno permesso
1: Certo, ringraziamo la società.
0: Giovanissime, Quindi, allora, tu hai cominciato a 3 anni, quindi penso che non hai pensato a nessun altro sport?
3: E allora, in realtà è nato tutto da una necessità perché avevo un problema ai piedi, quindi l'ortopedico aveva consigliato a mia madre di iniziare uno sport di danza e mia mamma ha scelto ginnastica ritmica. E a 3 anni vivevo a Bergamo, quindi ho iniziato lì. Poi mi sono, in realtà 2 anni e mezzo, a 3 anni mi sono trasferita qui e ho iniziato subito dalla Calypso e poi non ho più lasciato.
0: Quindi una veterana.
3: Sì,
0: tu invece che hai cominciato un pochettino più tardi?
2: Io già dall'età di 3 anni facevo danza all'inizio e mi trovavo abbastanza bene, devo dire, anche con le mie compagnette quando eravamo tutte più piccole. Però andando avanti col tempo la mia maestra mi rimproverava sempre perché diciamo che quella scuola era molto... mentalità molto chiusa, cioè non si potevano fare cose troppo pericolose,
1: pericolose
2: da prendere molto con le pinze. Quindi la mia maestra già a vedermi fare per esempio una verticale al muro, una spaccata per terra, cosa che noi non facevamo mai, mi rimproverava sempre, quindi io tornavo a casa sempre un po' triste, cioè mi era passata
1: come se
2: proprio...
1: stavi con i freni,
2: volevo fare di più,
1: cioè
2: volevo rifrenata. Fare di più e non mi era concesso farlo, quindi... Quindi, i miei genitori hanno detto basta, cambiamo. Abbiamo fatto dei colloqui anche con diverse scuole di ritmica e la Calypso è la scuola dove proprio mi sono più sentita a mio agio, mi hanno accolta molto molto bene, quindi ho detto e questo è il mio posto, io resto qua.
1: E quindi hai capito che poi quel tipo di sport, quell'attività ti piaceva di più.
2: Esatto, sì.
1: Ti riuscivi a esprimere meglio per
2: esatto,
1: come...
2: sì sì, è una cosa che mi sono portata anche fino ad adesso. Io quando sono in pedana mi riesco proprio a esprimere al 100%, riesco a far arrivare qualcosa anche al pubblico che guarda, mi è stato detto un sacco di volte,
1: bene.
2: Sono molto contenta.
1: Bene, vogliamo dirlo, c'è un gemellaggio, oggi c'è un gemellaggio perché la nostra direttrice artistica è anche lei un'atleta di ginnastica ritmica, quindi comunque... Esatto. Scuola Atena, quindi c'è un gemellaggio oggi.
0: Oggi si parla di questo.
1: Si parla di sport
0: parla
1: e del bello
0: di questo.
1: Esatto, esatto.
0: C'è anche un racconto dedicato.
1: Brava, hai spoilerato che c'è un racconto sulla ginnastica ritmica.
0: Sono brava, nonostante ci stiamo sfiatando ai livelli allucinanti.
1: Perché senti caldo?
0: No, per niente,
1: vabbè,
0: guarda.
1: Però, Franci, allora, è l'inverno, scusate, è l'inverno che fa freddo, è a Natale
0: ho detto che...
1: è l'estate che fa caldo. Ho capito, però sei esigente.
0: Ho detto che fa caldo, non ho detto niente, ho detto che non volevo il caldo, io preferisco il caldo, guarda.
1: Noi scherziamo ragazze, noi facciamo sempre la puntata così, ci stuzzichiamo per rendere il tutto più divertente.
0: Sempre. Dico che siamo i Sandra e Raimondo, non sanno manco chi sono,
1: no,
0: Sandra e Raimondo.
1: Forse...
0: Vabbè.
1: No, vabbè.
0: Scusate, c'è stato un momento millennial, torniamo agli anni della next gen.
1: Beh, allora, la ginnastica credo sia uno sport con delle regole importanti, cioè che insegnano molto la disciplina.
2: Sì, sicuramente.
1: E oltre questi aspetti di questo sport, li sentite sicuramente? La domanda potrebbe essere scontata, però cosa vi piace di più dal punto di vista non tecnico oppure espressivo, proprio dal punto di vista degli aspetti un po' più morali di questa disciplina?
2: Vuoi cominciare tu?
1: Così.
0: Vai.
1: Cioè, cosa ti piace? Tu fai ginnastica perché comunque ti senti a tuo agio, penso, ti piace.
2: Certo, certo.
1: Cosa ti piace di più? Cosa rappresenta per te la ginnastica a livello morale?
3: A livello emotivo.
1: Emotivo.
3: Allora, adesso che comunque abbiamo una consapevolezza maggiore rispetto alla giovane età, credo che in primo luogo ho trovato una seconda famiglia e mi alleno con queste ragazze, con molte, da quando insomma andavo ai tempi dell'asilo, dell'infanzia. Quindi ho trovato dei punti di riferimento al di là della famiglia che rimarranno sempre nel mio cuore e sempre come pilastri della mia persona, che devo dire che anche grazie a loro ho formato parte del mio carattere, parte della mia persona, e ciò che sono credo che al 50% è grazie anche a loro, perché abbiamo vissuto in palestra e continuiamo a vivere lì dentro.
1: Questo è già un messaggio bellissimo. Come lo sport ti aiuta a crescere, ti forma, ma soprattutto puoi creare una seconda famiglia, come hai detto tu, che ti accompagna nel percorso di vita. Condividi?
2: Sì, condivido pienamente. Anche io sono d'accordo. Sono le persone con cui provo più affinità. Mi trovo molto, molto bene, sia lavorando all'interno della palestra con loro, sia in ambienti esterni, per esempio. Ma una cosa che riconosco, che apprezzo tantissimo del mio sport, è come abbia personalmente me, ma penso anche tantissime altre atlete, aiutato dal punto di vista morale nella gestione delle emozioni.
1: Ecco,
2: io sono una persona che sente tutto tanto, sente tutto il doppio, che siano emozioni belle tipo la gioia, l'adrenalina magari di entrare in pedana, ma come può essere anche un'emozione brutta tipo l'ansia, che più di una volta mi ha fatto brutti scherzi all'interno della pedana,
1: che però fa parte proprio del viverle, cioè nel senso, se quelle emozioni non le vivi, poi dopo non riesci ad affrontare le difficoltà, perché le difficoltà fanno parte del percorso, quindi.
2: Sì.

0: fatto anche
1: no,
0: ginnastica.
1: Ginnastica ritmica, no, perché non ho proprio il fisico, alleluia, non ho l'elasticità proprio. Non...
0: No, perché lui ha fatto qualsiasi cosa, di uno sport lui l'ha fatta, cioè lui ha fatto quello sport, ginnastica ritmica giustamente no, ci mancherebbe altro.
1: Ci mancherebbe.
0: Comunque, devo dire una cosa, cioè, noi diciamo tanti ragazzi... Non sanno che devono fare, non hanno niente da dire, non sanno parlare.
1: Beh, no, non è il caso di Erika e Alice, sono partite benissimo,
0: Dio,
1: quindi complimenti innanzitutto.
0: In questo mondo c'è speranza, grazie a Dio, e lo sport
1: sono
0: fa
1: sicuro
0: questo.
1: Che tu aggiungerei, sono anche donne, quindi... Tu.
0: No, ecco. Io non dico nulla.
1: È vero, Mister X, siamo un po' in minoranza pure oggi, quindi...
0: Allora, visto che queste ragazze sono così, hanno già capito quello che lo sport in realtà fa, quello che lo sport dona e dà, io farei una domanda che poi il tema che a noi sta più chiaro. Erika ha detto, lo sport mi ha insegnato a gestire le emozioni, a capire come viverle. Allora, il tema più grande per gli adolescenti, per i ragazzi che noi affrontiamo spesso è la paura di perdere e nel momento in cui si perde dice ok, non lo voglio fare più, mollo. Quante volte, visto che voi siete giovani ma proprio under, quindi l'esempio per tanti ragazzi che ci ascoltano, quante volte avete perso?
2: Tantissime, troppe.
0: Però avete sempre ricominciato.
2: Sì.
0: E perché? Spieghiamolo un po', come si fa?
2: È la passione che ti spinge sempre ad andare avanti. Ammetto che anche io ho avuto il mio periodo in cui, dopo una grande delusione, ho smesso col mio sport per qualche mese. Però sono tornata e anche con le bastonate, si può dire così.
1: Certo.
2: Sono sempre andata avanti e io la mia più grande soddisfazione da quando faccio ginnastica è stata la mia ultima gara dal campionato italiano. Mi sono classificata quarta su 61. Per me è stata una cosa...
0: Complimenti.
2: Grazie. È stata una cosa grande. Grandissima. Sono contenta perché riconosco che andando avanti con gli anni ci ho sempre messo più impegno dell'anno precedente. Quindi è questo che porta alle soddisfazioni. In tutti gli sport, non solo nel mio.
0: Assolutamente sì. Alice?
3: E, recentemente, anche legato all'ambito della scuola, ho avuto insomma un brutto periodo l'anno scorso e che avevo questo senso di vuoto, di delusione nei miei confronti per i voti a scuola, per le competizioni sportive. E invece mi sono rimboccata le maniche, sono andata avanti e infatti l'anno scorso sono riuscita a vincere finalmente una nazionale con un esercizio dignitoso e quest'anno ho avuto l'onore di salire di categoria e quindi di portare in pedana un esercizio molto più complesso. È stata una grande soddisfazione perché da quel momento mi sono sentita molto più sicura e anche felice che dopo anni di insomma grandi allenamenti, perché alla fine bisogna dire che è sempre tosta.
1: Sì.
3: E molto spesso poi pensi anche di non farcela perché la ginnastica è uno sport molto selettivo, onestamente parlando, si seguono dei canoni, si seguono delle dinamiche particolari, e però anche in questo contesto, nella nostra società, queste regole non esistono. Per le nostre allenatrici l'importante è divertirsi e dare comunque il massimo ed è un obiettivo che ho finalmente raggiunto, che ho concepito, perché anche io magari gli anni scorsi pensavo io devo
1: diciamo
3: vincere.
1: Diciamo sei consapevole più di te stessa,
3: sì,
1: delle tue capacità,
3: sì.
1: Di quello che è
3: questo. Stata una soddisfazione unica e ho capito che al di là dell'esercizio, del podio, che infatti quest'anno non sono riuscita a raggiungerlo, ma dato anche dalla nuova categoria e quindi dall'esercizio più complesso, ho comunque portato a termine una routine eccellente per quanto mi riguarda e per questo motivo sono lo stesso soddisfatta. Eravamo 75 ragazze e sono arrivata quindicesima, quindi per essere il primo anno in questa categoria va benissimo.
1: Ma
3: sì.
1: Avete detto entrambe delle verità importanti ed è il messaggio che poi noi dobbiamo far arrivare alle vostre colleghe, nel senso colleghe di sport, ma a tutti i ragazzi che fanno sport, perché è proprio attraverso questi momenti in cui pensate di abbandonare, in cui fate tanti sacrifici, in cui

0: cui lottate per qualcosa che si cresce. E lì, quando poi ne uscite consapevoli, come hai detto tu, fate quel passaggio che vi fa stare anche più, come dire, più serene in quello che fate. Cioè, perché si lavora, è ovvio, lo sport è fatto di sfide.
1: Assolutamente,
0: Di
1: assolutamente.
0: gare, di partite, chiamatele come volete in base allo sport, però quelle sfide ci portano a crescere, a migliorare e non bisogna mollare. E non
1: Assolutamente
0: bisogna
1: no.
0: mollare. Quindi complimenti a voi, avete riportato la vostra esperienza fino adesso, che è il simbolo di quello che poi diciamo sempre ai ragazzi.
1: Assolutamente. Noi ci vediamo tra poco perché non abbiamo ancora finito con loro,
0: No, beh, ci mancherebbe, la
1: Assolutamente.
0: puntata
1: Adesso ci stiamo divertendo, poi
0: ci
1: abbiamo
0: stiamo.
1: delle incursioni tra un po',
0: Certo, poi
1: quindi ci vediamo
0: rischiamo i
1: tra poco,
0: gol.
1: ci sentiamo tra poco.

0: Il palazzetto dello sport odorava di magnesite, sudore e un'ombra di paura che solo i 14enni sanno produrre. Sophie stringeva la sua palla rossa, la superficie lucida che rifletteva le luci violente del soffitto. Era il campionato regionale di ginnastica ritmica e per lei non era solo una gara, era un biglietto per il futuro, un trampolino di lancio per gli assoluti nazionali. La musica partì, le note del valzer dei fiori di Tchaikovsky riempirono l'enorme spazio. Sophie si mosse. Ogni passo, ogni slancio, ogni rotolamento della palla era stato ripetuto centinaia di volte fino a diventare un riflesso condizionato, un'estensione della sua volontà. La sua allenatrice, Diana, una donna con occhi di ghiaccio e un passato da campionessa sovietica, aveva martellato il concetto di perfezione per mesi. Non c'è spazio per l'errore, Sophie. La grazia è perfezione nascosta. Sophie era graziosa, era leggera, con gambe lunghe e una schiena flessibile che sfidava l'anatomia. Eseguì una serie di giri in pivot, la scia rossa della palla che disegnava cerchi perfetti nell'aria. Il pubblico trattenne il fiato durante il lancio alto, un gesto audace che richiedeva un risico tecnico. L'errore non fu un crollo, non un tonfo drammatico. Fu un istante, una frazione di secondo di troppo in cui i suoi occhi seguirono la palla invece di anticiparne la traiettoria. L'attrezzo cadde, non con un tonfo, ma con un rimbalzo morbido e traditore sul tappeto blu. Tup! Un suono piccolo, ma che per Sophie e Diana fu assordante. Il mondo si fermò, Sophie si bloccò, il cuore che le pompava nelle orecchie. L'aveva fatto, l'errore che Diana le aveva proibito persino di immaginare. Riuscì a finire la routine. Gli ultimi 30 secondi furono un esercizio di autocontrollo, ma la magia era svanita, sostituita da un'urgenza meccanica. Quando si inchinò, le lacrime le bruciavano dietro le palpebre. Questo è
1: un piccolo spoiler.
0: Lo spoiler del racconto Tup, l'errore della vittoria, Tup, l'eco della vittoria.
1: Che ha scritto Angelo.
0: No, e dai, mo l'hai detto.
1: Sì,
0: mo l'hai detto.
1: Sì, perché ho detto che sai scrivere, visto che l'hai letto, diciamo che sai scrivere.
0: Beh, ti dico, leggere una cosa che ho scritto io
1: fa effetto,
0: perché mi ci devo preparare meglio.
1: Tu pensa quando lo leggono gli altri che effetto che fa.
0: No, questo per dire che siamo partiti dal racconto di un'esperienza di ginnastica dove si parte da un errore in gara per poi... Chi comprerà il libro lo saprà, trasformare questo errore in rinascita e vittoria, un po' come ci hanno raccontato già le nostre ospiti.
1: Esattamente, perché siamo qui, Sportivamente Etica, bentornati, questa è la 70ª puntata, l'ultima in programma, e abbiamo Erika, abbiamo Alice che ci stanno raccontando il loro mondo. Allora, visto che abbiamo già preso temi importanti, vi chiedo: fare sport, quanto vi ha aiutato nella scuola?
2: Allora, io non frequento la stessa scuola di Erika, vado allo scientifico, il corso tradizionale, e diciamo che, se devo essere onesta, molti professori non accettano il fatto che noi ragazzi, oltre allo studio, dedichiamo la nostra vita a uno sport.
1: Ecco qua, a posto.
3: Pienamente d'accordo con quello che ha appena detto.
0: E noi lo sappiamo perché ce l'ha raccontato tanti ospiti, ce l'hanno raccontato tanti atleti, e noi sosteniamo invece che bisogna passare il messaggio di quanto invece lo sport sia fondamentale poi per anche rendere a scuola di più, secondo noi, ma penso secondo voi pure.
2: Sì, io, ma come credo anche Erika, non abbiamo nessuna agevolazione,
0: esatto, aiuto, certo.
2: Anche perché per ricevere questo attestato... questo modulo, bisogna avere dei livelli fin troppo alti, dove praticamente la scuola non si frequenta nel nostro sport, cioè si fa la scuola serale praticamente.
0: Sì.
2: E niente, devo ammettere che però credo che la visione di questi professori sia più che sbagliata, perché lo sport ti responsabilizza su molte cose E appunto perché io ad esempio non ho avuto aiuti da parte dei professori affinché mi capissero che magari io il fine settimana avevo avuto una gara, quindi non avevo potuto studiare, mi sono sempre riuscita ad organizzare e questa è stata la mia più grande soddisfazione, perché dimostrare, non dico a un professore ma anche a me stessa, che perché i professori alla fine non si deve dimostrare niente, perché la vita è la propria.
1: Bravo.
2: E penso che dimostrare a me stessa che io sono in grado di portare a termine in maniera eccellente un anno scolastico complicato, anche perché io un anno in più di Erika faccio il quarto, quindi si inizia a sentire ancora di più l'ansia del quinto superiore, e portare a termine anche un anno stupendo di ginnastica ritmica, un anno che mi ha fatto crescere ancora di più, mi ha reso la persona più felice del mondo, perché è veramente una soddisfazione enorme, anche se magari non a livelli massimi né da una parte né dall'altra, perché non sono di certo la prima della classe a scuola, ma di certo raggiungere degli obiettivi, studiare, stare al passo, credo che sia una grande dimostrazione a tutti quanti che se uno può e vuole può praticare sport e allo stesso tempo può studiare.
0: Perfetto, ci ha lasciato, io direi che Erika...
1: Ci andiamo, facciamo farlo, cioè, io non ho parole.
0: Condividi,
1: Erika, ovviamente penso. Immagino che sei d'accordo.
3: Sono d'accordo, purtroppo per la mia esperienza la scuola non mi è mai venuta incontro sotto questo punto di vista dello sport. Io mi sono trovata molto in difficoltà lo scorso anno, quindi quando facevo il secondo, infatti ho rischiato anche la bocciatura perché i brutti voti si erano iniziati a far sentire, soprattutto l'ultimo periodo di scuola, e si erano intrecciate tante cose, anche perché stavo traslocando, perché ho dovuto ristrutturare casa mia, e c'era la preparazione per le gare, i campionati a cui partecipiamo ogni anno, quindi i campionati italiani, e non riuscivo a mettere mano sui libri, non riuscivo proprio, e io provavo anche a spiegare questa situazione a scuola, ma ho ricevuto soltanto un organizzati meglio. Quindi io sono stata praticamente costretta a studiare tutta l'estate perché hanno voluto farmi la grazia di non bocciarmi direttamente a giugno, ma di farmi sudare anche l'estate. Invece quest'anno ho avuto anche nel mio un'organizzazione migliore, infatti quest'anno mi godrò appieno l'estate, posso dire finalmente. E sì, chiaramente anche crescendo, perché in un anno sono cresciuta tantissimo anche fuori dalla palestra, a livello organizzativo sono riuscita a organizzarmi molto meglio, e però è stato molto impegnativo, anche perché l'impegno della gara era lo stesso dell'anno scorso, quindi sì, è stato molto difficile, però
0: no,
3: ci sono riuscita.
0: Ma ovviamente questo problema, perché abbiamo un problema della scuola, come pensiero della scuola lo conosciamo, ma la forza sta proprio in quello che avete detto, cioè nel senso portare avanti parallelamente l'impegno scolastico e quello sportivo con tutto quello che comporta.
3: Esatto.
0: Conosciamo, abbiamo detto, il vostro sport è anche uno sport che vi tiene tante ore in palestra, cioè non è una cosa che fate così, che andate a fare un'oretta giusto per.
1: Esatto, esatto.
0: E quindi rinforza ancora di più il concetto che attraverso lo sport poi possiamo portare avanti tante cose. E lasciate perdere quello che, cioè io mi permetto di dirlo, cioè bisogna passare questo messaggio ai ragazzi che anche laddove trovano degli ostacoli, purtroppo magari da parte di persone adulte che come scuola o altri contesti, voi andate avanti per portare avanti la vostra passione, perché comunque quella vi aiuterà in tutto. E quindi quello che hanno detto loro, hanno semplicemente raccontato con la voce diretta quello che noi pensiamo.
1: Esatto,
0: quindi
1: esatto, ma quello che diceva anche Alice, nel senso, non sono la prima della classe, ecco, anche il fatto di dover guardare sempre a questi voti, non essere la prima della classe, ma comunque riuscire a concludere l'anno, concluderlo diciamo senza debiti, concluderlo secondo le proprie possibilità, cioè tu ti sei ritenuta capace di aver fatto sia quello bene che l'altra cosa bene, è importante quello. Che parlando di voti, invece di un 10 e un 7 non è importante. L'importante è che tu sei stata consapevole di aver raggiunto il massimo che potevi dare, di aver dato il massimo sia nello sport che nella scuola. Il voto è Cioè è relativo, cioè lascia il tempo che trova, perché poi nel lavoro non ti verranno mai a chiedere ma matematica avevi 10? Penso che non gli interessi se vai a lavorare che c'avevi 10 a matematica, insomma, ma neanche se prendi un 30 all'università, l'importante è il
0: considerate che in tanti paesi del mondo ci sono proprio le scuole dedicano tante ore allo sport, invece in Italia purtroppo non è così, oppure ci sono solo delle eccellenze come dicevi tu per avere questi permessi, però parliamo di un altro tipo di parte che percentualmente ne sono molto pochi, ma invece nelle altre parti del mondo lo sport viene proprio come concetto alla base del percorso anche scolastico. Io ho conosciuto, per fare un esempio, dei colleghi dell'Academy Milan della Svezia e loro ci raccontavano come loro i ragazzi vanno a fare un'ora e mezza di allenamento alle 6 di mattina, si fanno la doccia e poi vanno a scuola tutti i giorni, a prescindere dal livello.
3: Nella mia scuola c'era un ragazzo che adesso ha finito il quinto, che io di vista conosco, che aveva questa routine praticamente tutti i giorni. Sveglia alle 4, palestra, doccia, scuola, allenamento tutto il pomeriggio.
0: Però lì è la cosa ancora più bella, che era organizzata dalla scuola stessa, capito? Quindi per farti capire a livello proprio di mentalità del paese a che livello stanno. Cioè,
1: assolutamente.
0: Anche le strutture, sapete che voi avete girato un po' l'Italia, non stiamo messi benissimo a livello di strutture, magari sono palestre carenti, scuole che non hanno le palestre.
2: Meglio che non parliamo
0: della bravo.
1: No, ho capito che non dobbiamo prendere questo argomento.
3: Tasto molto dolente.
0: Tasto dolente, vedi, la voce arriva sempre.
1: Questa è la voce, si dice, i bambini, la voce della verità. Anche gli adolescenti, la voce della verità.
0: Assolutamente.
1: Quindi ogni puntata quest'anno ci ha dato qualcosina. Questa poi è la conclusione, diciamo, perfetta. Perfetto. Perché ci sta veramente dando l'esempio, ci sta spiegando tutto quello che abbiamo detto in queste puntate. Detto da loro, devo dire che sono stati bravi.
0: E invece, diciamo, le vostre famiglie, i vostri genitori, vi supportano? Presumo di sì, perché ovviamente devono sostenere l'impegno anche loro, ma dal punto di vista, ad esempio, questo confronto tra scuola e sport, i pensieri delle vostre famiglie quali sono?
3: Allora, partendo dal presupposto, i miei genitori sono il mio più grande punto di riferimento nella vita in generale, sia casa, scuola, sport. Loro sono molto molto fieri di me, di quello che faccio, perché ho delle amiche, delle mie coetanee che non fanno nulla, non fanno sport.
0: Per dirla bene.
3: Mi dire.
1: Dai. Essere carine.
3: Le cose vanno dette bene.
0: Ecco, no, brava.
3: Le conosco, non sono neanche queste cime a scuola, eppure non sono neanche delle sportive.
0: Esatto.
3: Quindi.
0: No, è che il supporto della tua famiglia sono dei punti di riferimento, dicevi.
3: Sì, assolutamente sì. E non mi sono mai venuti addosso in maniera negativa quando magari avevo un periodo più di difficoltà come quello dello scorso anno, l'ho detto prima,
0: esatto.
3: Ma piuttosto hanno sempre cercato di dirmi ce la puoi fare, vai avanti, senza troppe pressioni, perché per un adolescente penso sia la cosa più sbagliata da poter fare. Quindi sì, loro possono solo che essere contenti, anzi quando ho avuto il mio periodo di voglio lasciare lo sport, lì sono stati contrari. L'unica volta in cui mi sono venuti contro, perché loro sono dell'idea che lo sport serve anche nella vita, perché non fare sport vuol dire non muoversi e magari arrivare a fra 20-30 anni che ti pieghi per allacciarti le scarpe, non ci riesci, esatto. Rimani bloccato una settimana.
0: Come benessere mentale e fisico, esatto. Poi nel percorso.
3: Assolutamente sì, soprattutto mentale. Per me, per esempio, lo sport è un grande svago, anche quando sono giù di morale mi basta passare 2 ore e mezza con le mie compagne di squadra e esco da lì come una persona nuova, quindi decisamente sì.
0: Bene.
1: Ci piacciono queste ragazze.
2: E, i miei hanno sempre supportato e sono sempre stati favorevoli all'idea di far praticare sport ai loro figli. E, in primis sono riconoscente di tutti gli sforzi che fanno, dei sacrifici, perché mi rendo conto che loro, dopo che escono da lavoro, dedicano il loro resto della giornata a scarrozzare i figli di qua e di là. Noi siamo 3 fratelli in famiglia e infatti noi abbiamo anche purtroppo questo problema di allenarci a 20 minuti di casa. Quindi comunque tra i passaggi siamo ancora minorenni, non abbiamo ancora la macchina, quindi sono riconoscente,
0: il tempo ci vuole,
2: sono riconoscente dei sacrifici che fanno per me. E quello che conta per i miei genitori è il fatto che io do sempre il massimo in tutto, devo dare il massimo in tutto perché ho una vita davanti, ho degli obiettivi da raggiungere e per loro basta che io sia in grado di coincidere scuola e sport e che non... perda di vista questi due obiettivi, certo, credo che il primo punto di riferimento è ovviamente la scuola perché ti forma per il futuro, ma di certo sono favorevoli all'idea che lo sport deve accompagnare questo percorso, quindi sono molto felice anche di tutte le occasioni e fortune che mi hanno permesso...
0: Bene,
2: di realizzare, sì.
0: Li possiamo salutare?
1: Assolutamente, salutiamo
0: come si chiamano i tuoi? Di Alice?
2: Mio padre si chiama Alessio e mia mamma si chiama Ilenia.
0: E li salutiamo.
3: I miei genitori sono Luigi e Valentina.
0: E salutiamo anche
1: i genitori.
0: Genitori
1: bravissimi, bravissimi. Grande. A proposito di scuola, ma Sofia ha finito gli esami?
0: Sofì domani ha l'orale, quindi tocca anche a lei.
1: Come sta?
0: Tutto bene.
1: Tutto bene?
0: Sì. Lo chiediamo poi alla sorella.
1: Sicuro lei c'è il polso della situazione di tutto. Come sta la sorella? Sta bene. Non lo sa manco lei, siamo a posto. Vabbè, adolescente, quindi non lo sa neanche lei come sta. Ci sentiamo tra poco? Vai, Mr. X.

0: Edoardo.
1: Abbiamo di nuovo preso il posto di Angelo
0: e Francesca di Giuseppe.
1: Adesso vorremmo farvi emozionare leggendo delle poesie scritte dai miei vecchi compagni di classe della quinta. Urlare la pace. Il fruscio delle foglie avvolge il mio orecchio, il vento gelido domina il mio corpo, la natura mi accoglie nel suo territorio. Il silenzio mi fa pensare alle persone che devono tacere per accuse ingiuste e che non gli appartengono. Gli uomini continuano a fare guerre quando nemmeno si accorgono che il vero problema sono proprio loro. Urlerei al mondo di reagire e non solo di subire. Per eliminare le guerre basterebbe solo stare in pace con se stessi. Davide Marinucci, Quinta.
0: Sogni uno sport avvincente in cui bisogna impegnarsi per tornare a casa vincente. Non si prende solo a calcio un pallone, si prende in mano la situazione, passaggi, tiri e rovesciate, palle in rete, esultanza assicurate. Serve la grinta, la voglia e la passione, ma soprattutto il fair play. Non essere timido, mostra quel che sei. Il mio sogno è uno sport unico e importante. Non lo dobbiamo far diventare una passione arrogante. 90 minuti di speranza e unione, dove tutte le emozioni sono racchiuse in un pallone. Filippo Cesarone.

Pensieri. Il sogno di vivere un'avventura non si spegne mai tranne quando si infrange, quando si spezza in mille frammenti. Se si realizza, però, è un'esperienza indimenticabile, come una cicatrice che non se ne andrà mai dalla tua pelle. I sogni possono essere pensieri fantastici che solo tu puoi immaginare. Coraggio, per realizzare il tuo sogno ti devi impegnare. Non ti devi arrendere, abbattere mai. Solo così a ogni caduta ti rialzerai. Edoardo Marinucci.

Il sogno, la natura è casa nostra, bellissima come una giostra, ci accoglie ogni giorno senza perdere un secondo. L'ambiente va custodito, vogliamo un mondo più pulito, aiutateci a sognare una terra da rispettare, dove anche tu puoi sperare. Per favore, non inquinare. Amelie Nicolò Quintà.

0: C'è stato ancora un... Ecco qua,
1: no,
0: ecco
1: ci avevano fatto fuori un'altra volta. Oh.
0: Cioè, questi entrano, fanno quello che gli pare.
2: Ormai.
0: Ma come li hai educati sti ragazzi? Fammi capire, cioè che arrivano...
2: Ma leggono pure le poesie.
0: Cioè, io non lo so, hanno preso il controllo... buonasera a tutti, bentornati. Qua oggi c'è proprio clima, fanno quello che gli pare. Cioè,
1: mi piace questa puntata dinamica
0: è
1: così.
0: Molto, molto dinamica, grazie ragazzi.
1: Ci sta facendo
0: calda.
1: Sudare in tutti i sensi.
0: Più che altro appiccicosa e afosa questa... Ragazzi, vi state divertendo?
3: Molto.
4: Assolutamente sì.
0: Okay. Ci fa piacere perché tenere il ritmo alto quando ci sono i giovani non è semplice. Tu, Angelo, ti stai divertendo?
1: Fantastico, non c'era modo migliore per chiudere questa stagione, secondo me.
0: Fantastico, meraviglioso. Qua c'è sempre il nostro libro, Sportivamente Etica. Lo trovate su Amazon, su tutte le piattaforme online, sul sito Poderosa Edizioni, che è la casa editrice. E, diciamolo, perché è una cosa importante... Molti tifosi lo conoscono, anche chi non è tifoso del Milan, perché abbiamo la prefazione di Filippo Galli.
1: Prefazione di Filippo Galli che ringraziamo.
0: Ringraziamo per questo regalo.
1: Direttamente dalla radio, è stato veramente un onore per noi avere le sue parole a introdurre questo libro.
0: Sì, assolutamente sì.
1: Quindi lo ringraziamo e speriamo in futuro di poter anche organizzare qualche bella cosa insieme.
0: Sarebbe
1: il nostro,
0: fantastico.
1: tutti i libri che vogliamo.
0: il libro di tutti, soprattutto dei ragazzi. Torniamo dalle nostre ragazze, Erika e Alice, che ci stanno veramente stupendo, perché noi siamo rimaste più volte senza parole, giusto Angelo? Anche Mister X,
1: sì.
0: Ci guardiamo ogni tanto, dice, ma queste ragazze sono veramente così piccole, perché sembrano una maturità. Complimenti ragazze, ma soprattutto, come diciamo sempre, complimenti ai vostri genitori, perché i ragazzi, gli adolescenti, sono ovviamente il prodotto di quello che vedono. Evidentemente voi avete un esempio bellissimo a casa, e infatti si vede, giusto Angelo?
1: Esatto, e a proposito di esempi, adesso la domanda è sulle vostre insegnanti di ginnastica, sulle vostre maestre, come le chiamate? Coach, maestre?
4: Allenatrici,
1: ok. Cioè, nel senso, magari ne avete cambiate tante nel vostro percorso, ci sono dei riferimenti, che rapporto si costruisce tra... Parliamo in generale, tra un insegnante, tra un'allenatrice di ginnastica e la propria atleta.
4: Io lascio la parola a te,
1: ecco,
4: su questa cosa.
1: Questa via.
0: Momento un po' così,
1: Nel bene e nel male, cioè allora, quello che pensate nel bene e nel male, cioè non c'è una...
4: Allora, diciamo che in quest'ultimo periodo siamo accompagnate dall'allenatrice Alice Campili, Sara Di Girolamo e Noemi Ghezzi, con poi anche la nostra allenatrice suprema, che è Stefania Cerulli, che è anche la presidente, se possiamo dire, di questa associazione,
1: certo.
4: E insieme alla mamma e al padre. E niente, loro mi hanno cresciuto, sono sempre loro da quando sono bambina, e insomma ci sono degli alti e bassi, come giusto che sia, specialmente anche in questa età, dove magari c'è un confronto più acceso, più diretto, se c'è qualche problemino tecnico. Devo dire che io ho instaurato un bellissimo rapporto con tutte loro, e adesso mi trovo, se posso avere una preferenza, con Alice, che c'è una grande affinità tra noi due adesso.
3: Dillo,
4: che
3: solo per il nome.
1: Alice con Alice.
4: Ovviamente. E niente, devo dire che con lei ho raggiunto anche un livello di maturità in pedana molto diverso. Certo, lei se la prende con me quando io me la prendo, sono molto lunatica, molto...
3: Lo sappiamo.
4: Sì, diciamo che appena va bene una cosa, scazzo inside.
1: Scusa, quindi Erika, stasera l'abbiamo beccata bene.
4: Sì,
1: la luna è buona.
4: Stasera sono felice. Stasera
0: ma ci fa piacere.
4: È finita la scuola.
0: Questo fa la differenza, questo fa la differenza.
4: Assolutamente.
3: E sono tre giorni che non ci alleniamo, quindi...
4: Sono
3: siamo
4: tre
3: anche
4: giorni
3: sereni.
4: Che non ci alleniamo, da domani poi ci rivediamo, quindi magari lo stress ricomincia. Ma è sempre un piacere stare in palestra. E quindi niente, lei mi monta le individuali, gli esercizi individuali, che sono quelli che portiamo da soli, mentre le squadre le fa lei insieme a Noemi. E niente, devo dire che con Alice è proprio bello, perché ormai sono arrivata anche a un'età in cui l'esercizio lo montiamo insieme. Ho deciso anche un po' di iniziare a studiare il codice, perché il punteggio è ben elaborato, ci sono vari criteri con cui viene valutato. sposato e niente, sono molto felice anche perché a breve diventerò anche io istruttrice. E ho avuto
1: era la mia prossima domanda, mi ha anticipato.
0: Sì. Bellissimo.
4: Questa proposta da Stefania e spero di riuscirle ad affiancare in maniera dignitosa dopo tutta l'esperienza che mi hanno donato. Spero di farò un corso da istruttrice insieme a un'altra nostra compagna del gruppo e inizieremo con le bambine piccole, poi piano piano spero di arrivare a livelli più interessanti. Però
3: io sarò ancora lì a fare allenamento e tu sarai lì a allenare me a 30 anni.
4: Sarò sì da accompagnare insieme allo studio, ovviamente, poi magari se rimango all'università qui posso svagarmi anche con quello ed è sicuramente un'altra esperienza costruttiva che non vedo l'ora
0: questo
4: di fare.
0: Questo ci piace, questo ci piace. Adesso voglio fare
1: piace
0: una
1: tanto.
0: Domanda.
1: No, però Erika non ci ha risposto.
0: Ha detto che lasciato
1: lasciato proprio perdere.
0: Dai, ok. Allora, vai.
3: No, grosso modo anche io mi sono trovata molto bene con le mie allenatrici. Certo, c'è stato qualche caso particolare in cui non ci si trova d'accordo su qualcosa, ma come può succedere sempre anche fuori dalla palestra. Io, oltre che con le mie compagne, ho instaurato un grande legame anche con le mie allenatrici che mi affiancano ormai da...
1: Beh, penso siano i vostri riferimenti nel bene e nel male, senza di loro. Comunque, quindi...
3: Anche io, se posso esprimere una mia preferenza, Stefania, la nostra presidente, è quella a cui mi sono legata di più, che ha instaurato anche lì un rapporto con mio padre, che fa il fotografo. Il mio padre è il fotografo, lo chiamano per esempio per i saggi, per qualche gara.
1: Ben.
3: Quindi c'è proprio un rapporto, per lei sono come una figlia, come le mie altre compagne di squadra. Certo. Quindi sì, si sente. Mi vuole bene, mi stima, come ovviamente tutte le altre, però si sente.
1: Ed lei ha sottolineato un aspetto che io ci tengo. Nelle attività, che siano ginnastica o altri sport, cioè... Ok, il professionismo è tutto un mondo dove poi girano tanti soldi, in ogni, magari sport più sport meno,
0: certo.
1: Però a livello dilettantistico, realtà come la loro, come la mia, come tanti altri sport, ha bisogno di collaborazione e persone magari in questo caso come il papà o come altre figure o come giovani che si approcciano poi a diventare istruttori, istruttrici, cioè sono loro che muovono e tengono in piedi il movimento giovanile dello sport. Questo bisogna tenerlo ben chiaro alle istituzioni sopra, perché senza di loro lo sport giovanile dalle basi non si potrebbe fare.
0: Esattamente.
1: Quindi ci tengo, perché poi sai che mi tocca in prima persona, tengo a ringraziare tutte le persone che mettono la propria passione e il proprio tempo a disposizione.
0: Volontariamente
1: per svolgere attività, collaborare nelle realtà dilettantistiche di tutti gli sport.
0: Esatto. Quindi facciamo anche i complimenti a queste persone, perché per loro sostenere questo tipo di associazioni vuol dire credere in qualcosa, come dicevano le ragazze, la passione. Si fa solo per quello.
4: Mm-hmm.
0: Tante cose, lo sport parte da quello, poi viene tutto il resto.
3: Esatto.
0: Come stavo dicendo prima, visto che queste ragazze sono mature, in realtà hanno 30 anni, quindi si può parlare di argomenti...
1: Sono falsificati i documenti. Ok.
0: Mi sembrava strano, scusa. Allora, un tema al femminile, voi sapete più di me, visto che siete atleta, come le donne e lo sport non hanno proprio questo rapporto molto, è un po' conflittuale, perché sono quasi tutte dilettanti, solo il calcio dal 2022 è professionistico in Serie A.
3: La famosissima citazione.
4: Sì, sì.
0: No, però una cosa vi voglio chiedere, perché è una cosa che riguarda prevalentemente le donne. Allora, il momento più difficile probabilmente per una ragazza, ma per un atleta, è il momento del ciclo mestruale. Come si gestisce? Voi che siete giovani, abbiamo visto atlete che hanno vinto medaglie nonostante le difficoltà. Alle Olimpiadi invernali un atleta ha perso, perché è il primo giorno di ciclo e non stava per niente bene, ha perso la medaglia. Come si gestisce? Perché si può fare,
3: sì.
0: Si può fare sport. Diciamolo anche alle ragazze che magari dice oddio, c'ho il ciclo, non vado ad allenarmi. Però è complicato, giusto?
3: È complicato, sì, e io penso che ci siano situazioni e situazioni, chiaramente.
0: Certo,
3: ovvio. Ci sono ragazze che magari quando hanno il loro periodo riescono ad allenarsi anche meglio, perché
0: sì,
3: può succedere.
0: Può succedere.
3: Nel mio caso, purtroppo, io sono fisicamente un po' fragilina sotto questo punto di vista, quindi quando mi arriva il periodo io dolori li sento
0: tutti.
3: tutti anche molto, però questo più nel periodo della prima mestruazione, certo. Quindi qualche anno fa. Adesso l'ho imparato a gestire molto meglio e posso dire si può fare e non pesa più di tanto. Poi chiaramente magari c'è una persona che proprio ci soffre, certo, tantissimo, certo. E quindi sì, poi ho avuto anche un piccolo problema dal punto di vista fisico, ovvero la sindrome premestruale, quindi giorni prima del ciclo per terra, svenuta, morta. Quindi sì, ci ho messo un po' per imparare bene come gestire questa situazione, però adesso posso dire tutto tranquillo, quando il ciclo vado comunque a fare allenamento.
0: Anche perché poi il corpo, essendo allenato, poi piano piano anche il ciclo si adatta a quello che è il tuo corpo, no? E quindi riesce a gestirlo meglio, esatto. Anche il dolore.
3: Infatti ti ho detto, il primo periodo dove magari era ancora una cosa nuova, lì proprio era quasi ingestibile. Invece adesso che so come funziona il mio corpo, so di cosa ho bisogno, quindi se magari può succedere che un giorno sono anche a rischio magari di svenire appunto per questo piccolo, certo, problema, lì purtroppo sono costretta a dire non posso.
0: Certo.
3: Però se no è diventato molto più facile gestire.
0: Ok, Alice, vuoi dire qualcosa?
4: Per quanto riguarda le gare ai saggi, basta pregare che non ti viene.
0: Diciamo quello sarebbe una
1: questione di stelle, come si allineano.
4: Anche perché poi siamo in body, quindi non è neanche tanto complicato, certo, oggettivamente parlando.
3: Il colore dei body.
4: Il colore dei body poi è molto molto carino, quindi... Diciamo
3: a Pistoia saremo con dei vestiti bianchi, piccolo spoiler, quindi preghiamo.
4: Pregheremo e speriamo bene. E per quanto riguarda gli allenamenti, io per fortuna non soffro così tanto come soffre Erika, e non entrerò nei dettagli.
0: No.
4: Però niente, io alla fine ad allenamento vado, basta che le altre lo sanno, così se do una risposta un po' più scazzata capiscono, esatto, il motivo, ma per il resto
0: è saperlo, per il resto aggiornare.
4: Esatto, un po' più lunatica del solito, cioè, l'abitudine c'è.
0: Sì. Scusate, abbiamo preso un'ambe un po' femminile.
1: No, ma io
0: scusate,
1: subito, ma... sai, sono lì pronto a
0: siccome
1: prendere.
0: So che
1: la
0: con
1: palla
0: loro
1: al balzo,
0: posso parlare.
1: Assolutamente,
0: non avevamo
1: hai fatto
0: mai
1: benissimo
0: parlato di questa cosa, però con delle ragazze mi sembrava giusto, perché con una donna forse è più semplice.
1: Hai fatto benissimo,
0: un pochettino più complicato.
1: E io voglio riprendere il nostro libro,
0: sì,
1: un estratto del racconto scritto da Francesca.
0: Ok, vai.
1: Quel figlio al quale Francesca e Andrea pensavano spesso, ma probabilmente per lei non era il momento, non ora, non in questo preciso istante della sua vita. Per la coppia, infatti, si prospettava un'importante gara internazionale, la prima, in programma l'anno venturo, che richiedeva impegno costante, allenamenti durissimi, una preparazione che non contemplava pensieri, ostacoli. Ostacoli. Una notte Francesca si svegliò di soprassalto con il cuore in gola, respiro affannato e sudata nemmeno fosse in piena estate. Aveva legato quella parola così limitante al bambino che portava in grembo da 3 mesi. «Che succede, tesoro? Stai bene?» si allarmò Andrea, preoccupato da quel brusco risveglio. «Un brutto sogno, amore, tranquillo». Lo baciò e tornarono a dormire. Lei, in realtà, pianse tutta la notte con la mano sulla bocca per non far sentire il rumore dei suoi singhiozzi ad Andrea, con le lacrime che la attraversavano il viso senza tregua, per morire sul risvolto del lenzuolo mentre la sua mano delicata e dolce accarezzava il ventre. L'idea di diventare mamma la emozionava, la rendeva felice, ma allora perché quella bambina o quel bambino avrebbe dovuto essere un ostacolo? La risposta in realtà dentro di sé era già molto chiara. Rinunciare al pattinaggio, rinunciare a quel mondo l'aveva salvata dal buio, dall'isolamento, da se stessa. Davvero voleva rinunciare? Davvero suo figlio o sua figlia era un ostacolo? Domande che la perseguitavano ogni giorno, in ogni singolo momento della giornata, perché il medico le aveva consigliato, almeno fino al 4° mese, di non allenarsi, bensì di stare a casa a riposo. Ci tenevo perché ho preso solo un piccolo estratto, avrei potuto continuare, ma questa è...
0: Quando leggi, la prossima volta che leggerò un tuo articolo, capirai com'è, quando... vabbè, sto un po' appena, andiamo avanti.
1: Questo è il racconto, essere madre non fa rima con rinuncia.

0: Sportivamente Etica.
1: Buonasera, buonasera, buonasera. Stiamo proprio arrivando
0: alla fine.
1: Minuti finali,
0: è vero.
1: Finita questa stagione, mamma mia.
0: Quarta stagione.
1: Oh, è stata lunga.
0: Quarta stagione.
1: Porca miseria, non finisce più. Tu non finiresti mai, guarda.
0: No, io no. Io sono sempre per rigenerarci, quindi potremmo fare una bella puntata all'aria aperta, cioè sì, qualsiasi cosa.
1: Le piante,
0: poi facciamo una bella. Io organizziamo la puntata io e Mr. X e poi pensiamo a una bella brace per mangiare qualcosa.
1: Quello
0: così tu stai
1: è la
0: bella.
1: Priorità.
0: Ecco, bravo.
1: Quella è la priorità, cioè per me prima mi dite che ci sta a mangiare, poi facciamo quello che vi pare. Quella
0: tipico,
1: è la priorità,
0: tipico.
1: Lo sai.
0: Tipico.
1: È tipico, più te la fa, com'è il mio motto? La fame mi
0: ti precede, certo, ovviamente.
1: Entra
0: ovviamente.
1: Prima la fame e poi io.
0: Ovviamente.
1: Quindi se non si mangia io non entro. Vabbè, ok. Allora.
0: No, vabbè, io volevo chiedere alle ragazze, visto che siamo in chiusura, un po' sì. Quali sono i vostri sogni per il futuro. Mettiamola sul piano dei sogni, poi.
1: Esatto.
0: Sogni, progetti, li possiamo mettere insieme? Sogni possono diventare progetti oppure sogni, come volete. Quello che vi
1: quello
0: sentite
1: che
0: di dire.
1: Voi.
2: Allora, io parlando sempre all'interno, cioè nell'ambito dello sport, non sono per la strada come Alice dell'allenare, magari prima le bambine, poi non è una cosa per cui penso di essere portata, ma non è nei miei interessi, però mi piacerebbe tanto un giorno essere nella giuria per vedere le atlete che gareggiano e magari essere io quella che valuta gli esercizi. Sarebbe un bel modo, secondo me, di portare sempre con me questo sport, perché non riuscirò mai a staccarmici completamente. È parte di me, quindi...
1: Bello questo.
2: Sì.
1: Molto bello.
0: Invece come sogno personale? Diciamo di vita in generale, se ci hai pensato.
2: Per il futuro?
0: Per il futuro, eh.
2: Voglio diventare avvocato.
0: Ecco, vedi, ecco. Avvocato e giudice, quindi facciamo tutte e due.
1: Cioè, tutte e due, bella mazzata, qua e di là.
0: Attenzione, Erika Baronetti, se la incontrate sul vostro cammino.
2: Allora, sì, per adesso il mio pensiero è focalizzato su questo. In realtà avevo tante idee per la testa, ma quelle più ricorrenti erano tentare il concorso una volta finita la scuola per la Polizia di Stato, oppure concentrarmi proprio sulla facoltà di giurisprudenza, appunto, per poi proseguire come avvocato.
1: Idee molto chiare, chiarissime proprio. Erika ci piace perché sa quello che manca e Alice sa quello
0: certo.
1: Che vuole.
3: Allora, come professione non ancora e vorrei un attimo, durante quest'ultimo anno di scuola, trovare la mia vocazione.
1: Arriverà, non ti preoccupare.
3: Sicuramente sono più portata per le materie umanistiche, dopo che ho fatto lo scientifico ho capito questo. E quindi...
0: Sembrava, serviva anche a capire
3: sì,
0: proprio.
3: Sì, magari nel dialogo, nel confronto, oppure anche nelle lingue, non lo so.
1: Certo.
3: E quindi, siccome non ho un vero e proprio obiettivo, il mio sogno sarebbe quello di realizzarmi come persona al 100%. E per quanto riguarda lo sport, di portarlo il più lontano possibile insieme alla mia futura professione, alla mia futura famiglia, e di sfruttarlo come meglio posso, come sto continuando a fare adesso. E
0: portarlo il più lontano possibile mi piace tantissimo.
1: Sì, portarlo il
0: più lontano possibile. Tra le righe ci puoi, ci puoi leggere
3: finché
0: tanto.
3: Si può, sarebbe brava. Veramente bello.
0: Brave, complimenti.
1: Diciamo che abbiamo chiuso proprio non con il botto, proprio con i fuochi d'artificio.
0: Complimenti. Beh, scusa, pensavo che qualcuno mi dicesse fare la speaker radiofonica, che ne sapete? Siete andate benissimo oggi, è vero Mr. X? Lui è il guru, quindi è il nostro... quello che ci ha portato e ci ha dato l'esempio anche da quando abbiamo iniziato. No, brave, veramente brave.
1: Complimenti,
3: grazie.
1: Infatti.
3: Grazie
0: complimenti.
1: Complimenti perché veramente siete state fantastiche. Quindi noi vi auguriamo di continuare così. Quindi vi vediamo molto decise, molto sicure, molto ferme, convinte di quello che volete fare. E credo che il loro esempio sia il più concreto possibile, reale, di quello che lo sport fa a livello umano.
0: Esatto.
1: Perché secondo me vi ha aiutato molto a essere così e soprattutto averlo praticato da piccole, perché voi siete cresciute con questa mentalità.
2: Sì.
1: Siete cresciute con questa idea di avere le idee chiare, perché lo sport alla fine fa quello, perché devi avere un obiettivo, ti alleni per fare la gara, ti alleni per giocare quando eravate piccole per divertimento, poi piano piano si cambiano gli obiettivi, si allarga la forbice, diventano più importanti, nel frattempo crescete. Quindi cominciate a ragionare con la vostra testa Ragazzi, ragionate con la vostra testa, sbagliate. Chi è che non sbaglia? Alziamo le mani. La perfezione non esiste. La perfezione non esiste, non c'è, giusto Angelo?
0: No, no, ma infatti
1: nessuno è perfetto.
0: È dalle sconfitte che si cresce,
1: lo
0: dico sempre.
1: E dagli errori che si diventa grandi. Esatto. Quindi vi facciamo veramente i complimenti. Noi siamo contentissimi di avervi avuto qui. Grazie Erika, perché quel giorno ti sei lanciata proposta.
0: Esatto.
1: Quindi siamo contenti, magari, come dice Angelo, un futuro radiofonico, non si sa, o comunque televisivo, ha detto che gli piacerebbe fare la giornalista. È un momento un po' particolare per fare la giornalista. Però, diciamo,
0: io pensavo
1: che...
0: a Forum, perché giudice,
1: avvocato. No, no. Proprio Forum hai cacciato una trasmissione non millennial, proprio, cioè,
2: sono sicura che mia madre sta ascoltando.
0: E quindi lei la vede.
2: Esatto.
0: E quindi vedi, io penso anche alle mamme, lo sai, lo sai.
1: Penso anche alle mamme, vabbè.
0: Scusa.
1: Okay. Anche ai papà, non ne penso.
0: No, nel senso, le mamme e i genitori.
1: Ai genitori. Precisiamo che è sempre meglio precisare ai genitori, pensa che il nostro primo
0: a proposito dei genitori, mi hai dato un altro spunto, vedi, sì. Tu come parli, sono stato alla Milan Cup, adesso affronto giusto un tema
1: giusto,
0: cui tengo tanto, sono stato alla Milan Cup, la quarta Milan Cup consecutiva che si è svolta a Cattolica,
1: sì.
0: Devo dire che il lavoro che sta facendo il Milan nel corso degli anni a livello di formazione, sia dei tecnici che delle famiglie che girano, che seguono i bambini, secondo me sta portando i suoi frutti. C'è stato un clima bellissimo in 3 giorni, sempre meglio rispetto agli anni passati, molto colorato il tifo sugli spalti, molto corretto, e c'è sempre stato un supporto positivo da parte delle famiglie ai piccoli calciatori. E i tecnici, finalmente si poteva veramente, tranne forse qualche caso sporadico, però si annusava veramente quel clima positivo di stare lì ed essere non solo, in realtà non allenatori, perché i bambini non siamo allenatori, ma dei facilitatori del loro apprendimento in campo attraverso lo sport. Quindi complimenti al Milan, alla Milan Cup è stato secondo me un gran successo, quindi orgoglioso ancora di far parte della famiglia del Milan. Ci tenevo a dirlo, perché tra l'altro ieri ha vinto l'Under 15 lo scudetto del Milan, quindi
1: grande.
0: Ci sta anche portare qualche risultato giovanile.
1: Giovanile, certo. Tu hai parlato di un evento a cui hai partecipato, che c'è stato. Io vi concludo invitandovi a Guardia Grele a fine luglio per la quinta edizione di Terrazza d'Abruzzo Fest, 24, 25 e 26 luglio. Soprattutto, visto che la trasmissione parla di sport, il 26 luglio, che è una domenica, ci sarà la notte azzurra dello sport, a cui parteciperai anche tu con i ragazzi della Gladius. Quindi vi invitiamo a Guardia Grele, ci sarà un grande protagonista del calcio italiano, ma non diciamo
0: possiamo dire nulla.
1: Però vi invitiamo
0: Top Secret, brava.
1: Vi invitiamo a partecipare, a vivere queste emozioni in uno Guardia Grele, uno dei borghi più belli d'Italia, un paese fantastico. Ovviamente la maggior parte di voi lo conoscerà, in provincia di Chieti, le famosissime Sise delle Monache, che sono un prodotto buonissimo, un'eccellenza enogastronomica del nostro territorio. E per chi
0: sembra
1: può,
0: che parli di mangiare, lo so, è che è ora di cena,
1: ovvio,
0: e ti è venuta fame.
1: Ma queste cose vanno dette, e vi aspettiamo giovedì, per chi può. Giovedì 18:30 Aurum, in cui vi racconteremo un po' di più di sportivamente etica.
0: Poi ci sarà una presentazione il 2 luglio.
1: Poi stiamo facendo un calendario.
0: Poi
1: il 2
0: ci saranno
1: luglio,
0: altre presentazioni a luglio, quindi
1: poi,
0: tanto la prima ufficiale è il 25 giugno.
1: Esatto, il 25 giugno, giovedì, vi aspettiamo, per chi può, vi racconteremo ancora un po' del libro. Tu che cosa vuoi leggere?
0: No, io direi possiamo chiudere questa stagione con le nostre dediche,
1: sì,
0: quelle
1: dediche che abbiamo messo,
0: che abbiamo inserito all'inizio del libro, che un po' rappresentano, secondo me, quello che è lo sport per noi e quella che è la nostra mission di sportivamente
1: etica. Io ringraziamo intanto Erika e Alice per essere state qui. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Buona estate, grazie Mister X, divertitevi, mi raccomando. E Angelo,
0: grazie.
1: Come sempre, a te la chiusura.
0: La chiusura la faccio molto veloce, io semplicemente chiudo così, non mi serve, chiudo così. A chi considera lo sport portatore sano di valori umani, alla mia medicina nei momenti più difficili,

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Avete ascoltato Sportivamente Etica, un viaggio tra valori morali ed esperienze, a cura di Angelo Nicolò e Francesca Di Giuseppe.

Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Radio start. Radio start, the heart of music.

Benvenuti a questa nuova puntata di Father and Sons. Questa volta ritorniamo in un orario standard, quindi dopo le puntate degli ultimi mesi che sono state parecchio lunghe, che dovevano per forza di cose iniziare con largo anticipo per permettere poi la regolare e puntuale inizio del programma di Stefano Taglietti, che segue subito dopo il maestro con la sua Clocks and Clouds. Questa sera quindi torniamo nei canoni classici, ma anche questa sera c'è un personaggio principale che domina questo podcast. Il personaggio in questione è John Lurie e i suoi Lounge Lizards. Chi è? Per chi non dovesse averlo già riconosciuto al brano di apertura. Iniziamo a chiarire, diciamo, il concetto dove nasce artisticamente John Lurie e i suoi Lounge Lizards. La New York di fine anni 70, che di fatto una ferita urbana aperta, un cumulo di macerie nel Lower East Side, dove la disperazione economica si trasforma in totale e brutale libertà estetica. In questo scenario di bancarotta e violenza, la No Wave, questo genere incredibile che è uscito appunto alla fine degli anni 70 a New York, cancella con un colpo di spugna le progressioni armoniche del rock tradizionale e la magniloquenza del jazz accademico. E qua entrano in scena due fratelli, John e Evan Lurie. Loro non cercano la perizia tecnica dei virtuosi della fusion o del post-bop che dominano le accademie. Cercano invece l'urto, il contrasto stridente, l'attitudine iconoclasta del punk applicata allo scheletro del jazz. Infatti, l'idea originaria dei Lounge Lizards non è omaggiare la tradizione, ma di profanarla, strappandogli l'abito da sera per rivestirlo con completi sartoriali vintage stazzonati, acquistati per pochi dollari nei mercatini delle pulci. Questa operazione crea un cortocircuito visivo e concettuale che destabilizza sia i puristi del jazz che i frequentatori del CBGB's, diciamo la mecca del punk di New York. La loro proposta, quella dei Lounge Lizards, esclude la rassicurante quadratura del ritmo e impone una nevrosi prettamente metropolitana. Il sassofono di John Lurie urla, rantola, si spezza su linee armoniche ridotte all'osso, mentre la sezione ritmica asseconda un collasso controllato. Non si tratta però di una parodia, ma di un atto di appropriazione culturale al contrario, dove il jazz cessa di essere accademia e torna a essere una faccenda legata al pericolo, alla notte e all'asfalto fumante di una Manhattan sull'orlo del baratro. E andiamo ad ascoltare proprio un live della fine degli anni 70, del 1979, ovvero sia un brano d'apertura di un album live di quel periodo, I Can Hardly Walk. Buon inizio di puntata dedicata a John Lurie e ai suoi Lounge Lizards.

Nel 1981 esce l'omonimo album di debutto, che, ironia della sorta, è prodotto da un gigante del jazz, ovvero sia da Tio Masirio, già storico braccio destro di Miles Davis e architetto sonoro di quel capolavoro che è Bitches Brew. La critica e il pubblico si trovano davanti a un enigma insolubile. Addirittura molti critici coniano un termine per la musica dei Lounge Lizards, fake jazz, finto jazz, una definizione fiera che rivendica la messa in scena e la simulazione. Infatti, non è vero jazz perché manca la devozione filologica al bop, ma è jazz d'assalto perché ne deforma i canoni con una violenza espressionista senza precedenti. Inoltre c'è la presenza di un musicista importante del movimento No Wave, è stato ospite di Father & Sons qualche anno fa, Art Lindsay alla chitarra, che suona uno strumento senza alcuna nozione di accordatura tradizionale e viene utilizzato esclusivamente come generatore di cluster percussivi, rumore bianco e lame sonore, e questo crea una tensione costante con le linee sghembe del sassofono di Lurie. Alle loro spalle c'è un drumming spigoloso e geometrico, condotto da Anton Fear, che spinge la band verso un baratro geometrico. Di fatto, con il loro album di debutto, i Lounge Lizards fagocitano Thelonious Monk e il free jazz, ma non per emularli, ma per usarli come frammenti di un collage dadaista. Le sezioni melodiche, apparentemente orecchiabili, vengono improvvisamente squartate da deflagrazioni noise, dimostrando che il jazz può essere finto, come l'hanno definito, nella forma, ma drammaticamente reale e disturbante nella sostanza. Il loro primo album, di fatto, codifica un'estetica del frammento in cui il feticcio del virtuosismo viene definitivamente giustiziato, e dall'album d'esordio dei Lounge Lizards, omonimo, ascoltiamo Incident on South Street.

Il primo album, come ho detto, è stato un botto, è veramente una deflagrazione che ha sconvolto la critica ma anche il pubblico. E dopo questa deflagrazione del primo album, la formazione originaria si sfalda rapidamente sotto il peso delle diverse urgenze creative e delle frizioni interne. Arto Lindsay prosegue la sua ricerca radicale verso la formazione della sua band, il DNA, e le mutazioni della musica brasiliana che seguiranno in seguito. Mentre Anton Fear sposta la sua spietata precisione ritmica con la fondazione di un'altra band straordinaria, i Golden Palominos. Quindi John Lurie si ritrova da solo al comando, costretto a ridefinire la natura profonda del progetto e per evitare che il cosiddetto fake jazz si trasformi in una gag intellettuale, un vicolo cieco o un travestimento modaiolo buono per una sola stagione underground. E quindi decide di alzare la posta in gioco e opera una rivoluzione interna. Decide infatti di inserire progressivamente nella band musicisti dotati di una tecnica formidabile, ma totalmente eccentrici rispetto ai circuiti jazzistici tradizionali. Inizia così una complessa metamorfosi orchestrale. Il gruppo abbandona l'istintività nichilista della new wave per trasformarsi in una sorta di orchestra da camera mutante. Il fratello, Ivan Lurie, introduce al pianoforte un rigore compositivo che guarda alle avanguardie europee, mentre John sviluppa una scrittura per fiati che richiede un controllo assoluto della dinamica e del tempo. Il contrasto, quindi, non è più tra competenza e incompetenza, ma tra l'astrazione rigorosa della partitura e l'anarchia controllata dell'improvvisazione. Ascolteremo poi in seguito cosa porta questa rivoluzione all'interno della band di John Lurie. Però andiamo a riprendere un altro brano live del 79, appunto prima di vedere come si sono trasformati i Lounge Lizards subito dopo il primo album. Andiamo ad ascoltare questo live del 79, Stomping at the Corona.

Devono passare ancora diversi anni prima del secondo album della Ungelizers, ma non è che John Lurie è stato con le mani in mano e quindi analizziamo altri aspetti di questo musicista straordinario. Infatti, risulta impossibile decifrare la cifra stilistica della Ungelizers senza analizzare l'osmosi profonda con l'esplosione del cinema indipendente americano nella metà degli anni Ottanta. John Lurie, di fatto, diventa il volto, l'icona e l'attitudine del cinema di Jim Jarmusch, recitando la protagonista in film cult come Stranger Than Paradise e Down by Law. Questa transizione davanti alla macchina da presa modifica radicalmente la sua scrittura musicale e la struttura stessa delle composizioni della sua band. Infatti, i brani dei Lizards smettono di seguire le dinamiche di impatto del rock blues e iniziano a muoversi come sequenze cinematografiche. Diventano immagini laconiche, notturne, dominate da ampi spazi vuoti, silenzi carichi di tensione e improvvisi squarci di malinconia urbana. La musica, di fatto, impara a commentare il vuoto, l'attesa e l'orizzonte desolato della provincia americana o la solitudine dei vicoli di New York, casa loro. Le trame sonore, poi, si fanno più ellittiche, minimali e geometriche, integrando suggestioni che sembrano provenire dalle colonne sonore europee degli anni 60, ma filtrate attraverso un filtro espressionista e cupo. A questo punto i Loungelizers non suonano più solo jazz d'assalto, ma compongono la perfetta e definitiva colonna sonora per inquadrature fisse, fumi che escono dai tombini e storie di ordinaria alienazione metropolitana. Andiamo a ascoltare proprio dalla colonna sonora di Stranger Than Paradise, Bella by Barlight.

Nonostante si debba aspettare ancora un po' per il secondo album dell'Angelizers, e John Lurie era anche impegnato con Jim Jarmusch per il cinema, comunque loro le esibizioni dal vivo insomma non mancavano. E c'è stata anche un'ottima registrazione effettuata a Berlino nel 1985, che rappresenta di fatto il vero punto di svolta tecnico e concettuale per l'evoluzione dell'ensemble. Avevo detto qualche intervento fa che dopo, diciamo, il primo album, la band si è disgregata e piano piano John Lurie stava ricomponendola con musicisti incredibilmente dotati. E infatti c'è l'ingresso stabile di Roy Nathanson al sassofono contralto e di Curtis Fockles al trombone. La sezione di fiati dei Loungelizers quindi acquisisce un'autorevolezza, una pasta sonora e una precisione polifonica impressionante. Il caos caustico e la provocazione degli esordi vengono definitivamente incanalati in arrangiamenti millimetrici che evocano apertamente le partiture di Charles Mingus o le orchestrazioni di Duke Ellington, ma riviste attraverso una lente di ingrandimento post-industriale e deformante. In questa fase, metà anni 80, non c'è più spazio per approssimazione esecutiva. Il jazz d'assalto smette di essere un travestimento punk e si codifica come un genere d'avanguardia autonomo e rigorosissimo. La violenza e l'impatto del suono non sono più garantiti dalla distorsione o dal disordine, ma dalla precisione chirurgica con cui i musicisti affrontano cambi di tempo repentini, poliritmie esasperate e transizioni da melodie di un lirismo struggente a esplosioni di free jazz collettivo. Ed in questo, i Loungelizers dimostrano una disciplina esecutiva d'acciaio, capace di disorientare i festival europei e ridefinire lo standard della musica strumentale di confine. E quindi da questo album doppio Live in Berlin del 1985 andiamo ad ascoltare No Pain for Cakes, che poi sarà il titolo del secondo album uscito 2 anni dopo nel 1987.

Siamo dunque arrivati finalmente al 1987, al loro secondo album, No Pain for Cakes. Con questo disco, i Lounge Lizard deviano bruscamente dall'asfalto newyorkese per addentrarsi nei territori di un folklore immaginario, distorto e stralunato. L'influenza del Lower East Side si contamina improvvisamente con echi di musiche da circo nord-europeo, marcette funebri balcaniche, ritmi caraibici destrutturati e progressioni cabarettistiche che pagano un tributo esplicito alle atmosfere di Kurt Weill e Bertolt Brecht. John Lurie scrive partiture ironiche, sghembe e profondamente teatrali, dove il grottesco e l'ironia servono in realtà a mascherare una profonda, cronica malinconia esistenziale. La band si muove con agilità da fiera espressionista in questi territori. Le percussioni diventano teatrali e rumoristiche, mentre il pianoforte del fratello Ivan Lurie tesse trame armoniche che sembrano rubate la colonna sonora di un film muto sovietico. È il lavoro che dimostra in modo inequivocabile come il jazz d'assalto possa essere contemporaneamente colto, cinematico, spietato e ironico, espandendo i confini del genere verso una forma di world music espressionista e inventata da zero tra le mura di uno squallido loft di Manhattan. E quindi al secondo album del 1987, No Pain for Cakes, ascoltiamo un brano che omaggia una delle città, a mio avviso, più belle d'Italia. Infatti il brano si chiama The Magic of Palermo.

Due anni dopo, No Pain for Cakes, nel 1989, The Evangelizers tornano in studio. L'album è Voice of Chunk del 1989. In prima battuta, viene rifiutato da tutte le major dell'epoca perché tutte l'hanno giudicato inclassificabile, privo totalmente di appeal commerciale e impossibile da collocare negli scaffali nei negozi. E infatti Voice of Chunk viene distribuito direttamente da John Lurie attraverso i canali indipendenti e bizzarre televendite notturne. Paradossalmente, questo boicottaggio industriale coincide con il vertice assoluto della maturità compositiva ed espressiva del gruppo. La formazione tocca poi uno zenith stellare grazie all'inclusione di un fuoriclassi assoluti, tra i quali Mark Ribot, ospite di Father & Sons un annetto fa, alla chitarra ovviamente, e John Medeschi alle tastiere. Qui il fake jazz compie il suo capolavoro definitivo. Le composizioni si fanno ampie, maestose, stratificate, densamente poliritmiche e venate di suggestioni africane, ma rimangono sempre ancorate a una tensione urbana sotterranea che non concede un attimo di tregua all'ascoltatore. C'è ovviamente in primo piano la chitarra angolare e acida e riconoscibilissima di Mark Ribot, che graffia tessuti orchestrali con fraseggi taglienti, mentre i fiati disegnano incastri polifonici di una complessità sbalorditiva. È un'opera di un'eleganza monumentale e sfrontata, in cui l'avanguardia colta si traveste da colonna sonora accessibile senza smarrire un solo grammo della sua natura eretica, anarchica e rivoluzionaria. Ascoltiamo questa volta due brani, anche perché il primo è molto corto, i due brani di apertura appunto di Voice of Chunk del 1989, ovvero sia Bob the Bob e subito dopo la title track Voice of Chunk.

All'ingresso degli anni 90, i Lounge Lizard riducono progressivamente le spigolosità post-punk e le nevrosi metropolitane della New Wave per abbracciare un primitivismo ritmico ipnotico, circolare e ossessivo. Infatti, John Lurie sviluppa un'autentica ossessione per le poliritmie dell'Africa occidentale, un po' come è successo anche per David Byrne, e per la musica ipnotica e rituale dei maestri Gnawa del Marocco. Questa fascinazione si riflette immediatamente nella direzione della band, che inizia a basare i propri brani su linee di basso molto ostinate, loop percussivi organici e strutture compositive aperte, focalizzate sulla ripetizione e sulla trance. Alla fine, il jazz d'assalto, come piacevano a loro, smette di urlare con l'isteria tipica dei club di Manhattan e comincia a scavare in profondità, cercando una densità e una tensione sonora sotterranea. La formazione, che in questo periodo schiera mostri sacri del ritmo del calibro di Calvin Weston alla batteria e Billy Martin alle percussioni, si trasforma in una macchina ritmica tribale e inarrestabile. Questa cellula, diciamo, che in principio era urlante, è capace quindi di sostenere improvvisazioni fluviali e mistiche, senza mai però smarrire il focus drammatico e la rigorosa direzione teatrale imposta dalla scrittura e dalla conduzione di John Lurie. E di questo periodo, del 1991, c'è un altro live chiamato Live in Tokyo Big Heart, e andiamo ad ascoltare The Punch and Judy Tango.

alla fine del millennio, salvo diciamo reunion, ma le vedo difficili dopo 26 anni, anzi 28, esce il testamento esotico e l'addio alle scene dei Longsliders, non di John Lurie. E infatti l'ultimo vero manifesto discografico firmato dalla band si chiama Queen of All Ears, la regina di tutte le orecchie, e si presenta come un affascinante labirinto di jazz obliquo, suite orchestrali desertiche, funk destrutturato e minimalismo astratto. Registrato dopo lunghi periodi di silenzio e stravolgimenti continui della line-up, il disco fotografa un John Lurie ormai giunto alla totale e ad assoluta maestria di un linguaggio compositivo unico al mondo, totalmente slegato da mode occorrenti. Non c'è infatti più alcuna necessità di sfidare l'Accademia o di scioccare il pubblico dei club. Il legame originario con l'estetica della New Wave si è sublimato in una forma d'arte totale, quasi etnica, ma di un'etnia immaginaria, che appartiene solo alla geografia interiore del suo leader e dell'asfalto secolare di New York. Le tracce si dilatano sensibilmente, lasciano respirare l'espressività e il timbro dei singoli solisti e si risolvono in arrangiamenti di una complessità armonica che flirta costantemente con la musica colta contemporanea. Di fatto, c'erano state anche collaborazioni con un altro guru della musica newyorkese, ovviamente John Zorn. The Queen of All Ears sarà purtroppo ad oggi l'ultimo atto ufficiale del progetto Lounge Lizard, prima che le complicazioni croniche della malattia di Lyme costringano Lurie ad abbandonare definitivamente lo studio del sassofono e l'attività concertistica per dedicarsi alla pittura. Infatti ho detto in apertura di questo intervento che diciamo, cessano diciamo, i Longsliders nel 1998 con questo album, in seguito anche purtroppo la malattia di Lurie lo costringe a non poter più suonare il sassofono o dedicarsi appunto all'attività concertistica, però in chiusura di programma andremo ad ascoltare un brano suo post 1998, che appunto sarà il cappello di chiusura della puntata di questa sera. Però andiamo ad ascoltare nel frattempo la title track di Queen of All Ears, l'ultimo album dei Longsliders del 1998.

Siamo dunque arrivati all'ultimo intervento, all'ultimo brano lungo, però vi preavviso, della puntata di questa sera dedicata a June Lurie e ai suoi Lounge Lizards. Come ho detto, l'esperienza diretta dei Lounge Lizards si interrompe bruscamente alle soglie degli anni 2000, ma l'onda d'urto generata dalla loro estetica è ancora perfettamente visibile e rintracciabile nella mappa della musica d'avanguardia e della sperimentazione contemporanea. Dalle fila e dai continui ricambi di questa vera e propria scuola sono passati musicisti chiave che hanno letteralmente fondato e ridefinito la celebre scena downtown di New York per i decenni a venire. Dalle collaborazioni infinite di Marc Ribot alla nascita dei medeschi Martin & Wood fino all'avventura dei Jazz Passengers di Roy Nathanson e Curtis Faulkes. Il concetto originario, detto di fake jazz, di jazz finto, ha scardinato una volta per tutte l'idea polverosa che il jazz debba essere un genere museale, protetto da accademici in giacca e cravatta, oppure un mero esercizio di stile sterile. Ha dimostrato di fatto John Lurie, sul campo, come lo spirito più autentico e rivoluzionario di questa musica risieda da sempre nella sua capacità di essere bastarda, contaminata, sporca, pericolosa, e indissolubilmente legata alle tensioni della strada e delle arti sorelle. Quindi John Lurie, di fatto, con i suoi Lounge Lizards, ha creato un ponte teso, indistruttibile e necessario tra l'urlo liberatorio del punk e il rigore geometrico dell'avanguardia, il tutto con una giacca che ricordava vagamente il jazz. Andiamo ad ascoltare questa composizione, una raccolta di inediti che è uscita nel 2014, chiamata The Invention of Animals, l'invenzione degli animali, appunto firmata da John Lurie, e il brano è proprio la title track, una suite che dura 17 minuti e che piano piano vi porterà alla puntata di questa sera di Clocks and Clouds del maestro Stefano Taglietti. Father and Sons torna lunedì prossimo. Buon proseguimento di ascolti.

0: Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Start. Questa è Clocks and Clouds, puntata numero 404. Al microfono Stefano Taglietti, alla regia Chicco Giraldi. Anche questa sera presenteremo un nuovo CD, un nuovo album, una nuova raccolta di pezzi, sempre di ultimissima uscita, questo nuovo lavoro di Daniele Venturi. Daniele Venturi è un compositore che dedica molta attenzione, devo dire, alla vocalità, al coro e alla voce in genere. Figlio di cantori popolari, entra a far parte di un coro fin dalla più tenera età. Ha studiato direzione con Fabio Lombardi, Bruno Zagni ed altri, e ha studiato composizione con Guarnieri, Donatoni, ma anche con Grisè, Fabio Vacchi ed altri. E si concentra tantissimo sulla vocalità. E questo ultimo disco, questo ultimo album, che si chiama, ce lo presenterà lui stesso, Anami, pubblicato dall'etichetta inglese Sargasso, contiene vari pezzi, 8 tracce, e sono tutte dedicate in maniera diciamo diversa, tra soprano, mezzo soprano, chitarra e soprattutto la componente delle nuove tecnologie, quindi con l'elettronica. Quindi adesso ascolteremo lo stesso Daniele Venturi che ci racconterà la genesi di questo lavoro, gli interpreti, ci parlerà degli interpreti e dell'intero lavoro. Buon ascolto.
1: Buona serata a tutti gli ascoltatori, sono Daniele Venturi, compositore. Ringrazio di cuore la trasmissione Clouds and Clouds, condotta dall'amico Stefano Taglietti, per lo spazio che ha voluto riservare alla mia musica. Sono qui per parlarvi del mio nuovo CD monografico Anami, pubblicato dall'etichetta londinese Sargasso. A tal proposito, desidero ringraziare John Palmer e Daniel Biro, responsabili di Sargasso, per aver creduto in questo progetto musicale. Si tratta di un album costruito con 8 composizioni, scritte tra il 2010 e il 2026, nelle quali la centralità è rappresentata dalla poesia e dal rapporto con la voce umana. Il suono insito nella poesia è stato amplificato dalla scrittura musicale, creando una simbiosi con la voce umana. In questa raccolta 5 sono i brani acustici e 3 i brani con elettronica preparata. Il primo brano, Parla Madre, per soprano e elettronica, è stato scritto su testi anonimi di condannati a morte ed è stato interpretato dalla soprano Giulia Zaniboni. Il primo verso dice: Madre mia, se morissi non voglio cantori, ma 12 giovani ragazzi davanti alla mia bara. Il secondo verso: Madre mia, se morissi voglio che mi accompagnino lentamente, affinché vedano che sono giovane e piangono per me. Il secondo brano, Oru, è per mezzo soprano e flauto basso, su un haiku di Issa Kobayashi, ed è stato interpretato da Virginia Guidi, mezzo soprano, e Monica Moroni, flauto basso. Il testo è molto semplice. Ero soltanto, ero, cadeva la neve. Il terzo brano, Eco 2, un brano del 2021, è per mezzo soprano su testo poetico di Federico García Lorca ed è stato interpretato dalla mezzo soprano greca Angelica Catario. La traduzione in lingua italiana dice: Dischiuso se già il fiore dell'aurora. Ricordi il fondo della sera? Il nardo della luna effonde il suo freddo aroma. Ricordi lo sguardo d'agosto. Di questo brano ne è lo sviluppo il brano Eco 3 del 2026 per coro elettronico, sempre sul poema di Federico García Lorca, dove la voce di Angelica Catario viene trasformata elettronicamente per divenire un grande coro elettronico. Il quarto brano, For Rob, del 2015, è stato scritto in memoria di Roberto Di Cecco, un amico drammaticamente scomparso. È per controtenore e chitarra, su poema di Gustavo Adolfo Becker. È stato interpretato da Alessandro Carmignani, controtenore, e Vincenzo Saldarelli, chitarra. La traduzione in lingua italiana dice: Amore eterno, il sole potrà oscurarsi per sempre, il mare potrà prosciugarsi in un istante, il perno della terra potrà spezzarsi come un fragile cristallo. Tutto ciò accadrà. La morte potrà avvolgermi nel suo lutto funebre, ma in me non potrà mai spegnersi la fiamma del tuo amore. Il quinto brano, Anami, del 2022, è stato scritto per mezzo soprano sul poema di Issa Kobayashi. È stato interpretato da Virginia Guidi in mezzo soprano. La traduzione in lingua italiana dice: In questo mondo camminiamo sopra l'inferno, osservando i fiori. Il settimo brano, Ara, è per soprano sul poema di Massiu Basciu. È stato interpretato da Elisa Prosperi, soprano. La traduzione in lingua italiana recita così: Ah, quale meraviglia queste giovani e verdi foglie brillano al sole. L'ultimo brano, la traccia numero 8, è Nonsense 21, brano del 2021. Scritto per soprano, marimba ed elettronica, su 16 antichi proverbi popolari francesi. È stato interpretato da Marion Tassot, soprano, e Laurent Marius, marimba. Uno di questi dice: Il sentiero battuto non fa crescere l'erba. Di notte tutti i gatti sono grigi. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Dopo la pioggia viene il bel tempo. La gioventù non ha saggezza. Affrettatevi lentamente, non tutto il male viene per nuocere. La barba non fa il filosofo, il sole splende per tutti. Nessuna notizia è una buona notizia, nulla è impossibile per un cuore coraggioso. La necessità è madre dell'invenzione, gli occhi sono lo specchio dell'anima. Nessuno è profeta in patria, a poco l'uccello costruisce il suo nido. Goccia a goccia, l'acqua scava la pietra. Concludendo, mi preme ringraziare coloro che hanno collaborato a questo progetto musicale, in particolare Fabiana Ciampi, che ha curato il libretto. Grazie anche a Judith Blignit-Trucot, coordinatrice dell'ensemble Télémaque. Desidero inoltre ringraziare Yanis Marvidis, che ha registrato la traccia numero 3 e naturalmente quella numero 6, che ne è lo sviluppo presso i Recording Studio a Salonicco. Un grazie grandissimo chiaramente va a tutti gli interpreti che vorrei riepilogare: Giulia Zaniboni, soprano, Virginia Guidi, mezzo soprano, Monica Moroni, flauto basso, Angelica Catariu, mezzo soprano, Alessandro Carmignani, controtenore, Vincenzo Saldarelli, chitarra, Elisa Prosperi, soprano, Marion Tassot, soprano, Laurent Marius, marimba. Senza il loro contributo, naturalmente, questo CD non avrebbe potuto vedere la luce.
0: Dopo aver ascoltato Daniele Venturi e questa sua presentazione, del suo ultimo lavoro discografico, Anami, andremo ad ascoltare due delle tracce, di durata più importante, senza soluzione di continuità. Para la madre, il primo pezzo per soprano ed elettronica, da testo anonimo, con Giulia Zaniboni, soprano. Ascolteremo poi Ara per soprano e testo di Matsuo Basho con Elisa Prosperi, soprano. Matsuo Basho è uno degli autori fondamentali della letteratura e della poesia giapponese. E quindi ascolteremo questi due pezzi senza soluzione di continuità. Buon ascolto con Daniele Venturi, Para la madre e Ara.

Icare. Arara, Toto, Aoba, Wakaba, no, Icare. No.

Abbiamo ascoltato di Daniele Venturi due composizioni dal suo ultimo album, Anami, para la madre per soprano ed elettronica su testo anonimo, soprano Giulia Zaniboni. Poi abbiamo ascoltato un altro estratto, la settima traccia, Ara per soprano e testo di Matsuo Basho con Elisa Prosperi, soprano. Bene, abbiamo sentito due pezzi di queste otto tracce di Daniele Venturi, dove c'è in realtà una ricerca rara, vera, senza retorica della musica contemporanea, ma proprio è un linguaggio, quello di Daniele Venturi, molto profondo, molto graffiante nell'anima, molto, come dire. Non bada, diciamo, a un'estetica, che vuole piacere a tutti i costi, ma bada alla sostanza, cioè va, dentro il linguaggio della musica e dentro una vocalità nuda, diretta. È un linguaggio molto diretto, quello di Daniele Venturi. Bene. Apriamo ora un'altra pagina e parliamo di una compositrice che ha avuto modo di sperimentare le proprie capacità già in importanti festival. Parliamo di Margareta Ferrer-Pretic, una compositrice di Zagabria, classe 1982, vive e lavora in Austria, ha studiato con Chaya Cernovin, con Ivan Erud e Klaus Peter Sattler, sempre a Vienna, all'Università delle Arti di Vienna. Ha ricevuto già diversi premi, sempre in ambito europeo e comunque soprattutto in Austria. La sua scrittura è una compenetrazione di situazioni diverse, dalla grande orchestrazione, poi al concretismo e anche alcuni elementi molto ironici. E quindi è una poetica compenetrata di varie situazioni, sincretica, come si dice quando si usano più linguaggi. Reconstruction of a Rhapsodist's Mind è il pezzo che andremo ad ascoltare, un pezzo scritto tra il 2023 e 2024 con la Württembergische Orchestra, diretta da Ariane Matiak. La prima è venuta alla Stadthalle di Ruttingen il 28 aprile del 2024, quindi è un pezzo recente. La durata è all'incirca di un quarto d'ora ed è un pezzo molto fantasioso e quindi Margareta Ferrer-Petrich, Reconstruction of a Rhapsod's Mind. Buon ascolto.

grandi effetti sinfonici e anche micro strutture concrete con carta e altre invenzioni, quasi anche sceniche. Il pezzo così di Margareta Ferenc-Petrić diventa anche quasi teatrale. Questo Reconstruction of a Rhapsode's Mind del 2023-24 per grande orchestra. Questa è l'esecuzione della Württemberg Philharmonic di Rautlingen con Ariane Matiak, la direttrice di questo lavoro. Avete sentito quindi anche le note ironiche e appunto le grandi orchestrazioni, le grandi fasce timbriche. Bene, adesso ascolteremo una cosa, un pezzo molto curioso. Si chiama Display Quarto di Maarten Bon, un compositore nato nel 1933 e morto nel 2003. Questo Display 4 è un pezzo per sei pianoforti e piano, diciamo, reintonato. È una composizione del 1980 che subisce in un certo senso la fascinazione del minimalismo, ma è anche una riflessione su una certa meccanica del pianoforte, come dire, sì, si lascia trascinare in qualche modo dal minimalismo, però allo stesso tempo c'è una ricerca quasi ligetiana della struttura. È un pezzo che non dura pochissimo, è una bella costruzione che dura oltre i 20 minuti, 22 circa. E al pianoforte è lo stesso Maarten Bon, ha fatto questo compositore, è un pianista, ma anche arrangiatore, insomma, ha fatto tanti lavori anche di ricostruzione di partiture, eccetera, ed è stato anche un pianista, notevole pianista. Questo che ascolterete, questa composizione che ascolterete, è proprio una sua interpretazione. Ovviamente per sei pianisti si tratta di sovraincisioni, davvero trascinante però nei suoi 22 minuti. Quindi ascolteremo Maarten Bon, Display Quarto, composizione del 1980 per sei pianoforti e un pianoforte riaccordato. Maarten Bon, pianista e compositore. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Martin Bon, Display Quarto, composizione del 1980 per sei pianisti e pianoforte riaccordato o scordato, qualcosa del genere, ma insomma avete sentito questa meccanicità, una via di mezzo fra minimalismo, meccanicismo matematico, un po' alla Ligeti, ma insomma un pezzo molto trascinante, molto bello. Con questo pezzo di Martin Bon chiudiamo la puntata. Riepilogando, abbiamo ascoltato una presentazione del disco, dell'ultima incisione di Daniele Venturi, Anami, e abbiamo ascoltato due estratti e la presentazione dello stesso Daniele Venturi. Poi abbiamo ascoltato Margareta Ferrer Petric, Reconstruction of a Rhapsode of Mind, e poi alla fine abbiamo ascoltato questo Display Quarto di Martin Bon. Bene, chiudiamo qui la puntata numero 404. Al microfono che vi ha raccontato un po' di storie, vi ha parlato Stefano Taglietti, alla regia Chicco Giraldi. Vi diamo appuntamento per la prossima puntata, sempre lunedì alle 22:45 su Radio Start. Potete trovare sul nostro sito tutti i podcast delle puntate precedenti. E dunque, buonanotte a tutte e a tutti e a risentirci. Ciao.

Avete ascoltato di Martin Bonn, Display Quarto, composizione del 1980 per sei pianisti e pianoforte riaccordato o scordato, qualcosa del genere, ma insomma avete sentito questa meccanica.

Una via di mezzo fra minimalismo, meccanicismo matematico, un po' alla Ligeti, ma insomma un pezzo molto trascinante, molto bello. Con questo pezzo di Martin Bon chiudiamo la puntata. Riepilogando, abbiamo ascoltato una presentazione del disco, dell'ultima incisione di Daniele Venturi, Anami, e abbiamo ascoltato due estratti e la presentazione dello stesso Daniele Venturi. Poi abbiamo ascoltato Margareta Ferrer Petric, Reconstruction of a Rhapsode of Mind, e poi alla fine abbiamo ascoltato questo Display Quarto di Martin Bon. Bene, chiudiamo qui la puntata numero 404. Al microfono che vi ha raccontato un po' di storie, vi ha parlato Stefano Taglietti, alla regia Chicco Giraldi. Vi diamo appuntamento per la prossima puntata, sempre lunedì alle 22:45 su Radio Start. Potete trovare sul nostro sito tutti i podcast delle puntate precedenti. E dunque, buonanotte a tutte e a tutti, e a risentirci. Ciao.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Hai chiesto una risposta, il gruppo te la dà. Sta chiusa in un panino di bassa qualità. La giunta ci ha concesso il prato e l'acqua no. La giunta è di sinistra, lo sporco non lo so. E poi c'è stata tolta l'elettricità, perché si vive al buio la nostra estraneità.

Si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sulla shish legalizzato, e casa mia pareva quasi il Parlamento. Erano in 15, ma mi parevano 100. Io che dicevo, beh,

sai pregare in tedesco in una chiesa a Vienna, e buffa, ridi, e noi. Il mercato delle pulci, una torta al cioccolato, i mostri, e noi. Suona falso un violino in ungherese, il gulash è obbligatorio ma è viennese, e il bristolone la tua spilla renderà. Arcimboldo dipingerà la mia testa per te e noi. Nei miei occhi il tuo amore, sulla fronte la tua lealtà e noi.

una cancrena, hai deciso tu. Amputare meglio è razionale, un taglio netto certo basterà, forse a salvare la sua e la tua felicità. È facile morire, è più difficile capire. La tua tosse del mattino, uno spazzolino in due e noi. Tra i miei denti la tua gengivite, una sola in due e noi. Il tuo corpo che io amo e tu non conosci, e il tuo dolore che mi nascondi, la mia disperazione mi fai fare l'amore. Io mi sento bene, sono pronto, è Natale ormai e noi. Come un albero coi palloncini sorriderò.

avuto una cancrena, hai deciso tu. Amputare meglio è razionale, un taglio netto certo basterà, forse a salvare un'altra volta la sua e la tua felicità. Non lasciarmi morire, io voglio ancora.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.